0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata numero 3 in si bemolle maggiore per pianoforte K281 al pianoforte Seong-jin Cho.
1: Sergei Prokofiev, Romeo e Giulietta, arrangiamento di Nicolas Worms, Ensemble Smoking Josephine.

0: Di Jean Absil avete ascoltato Suite numero 1 per pianoforte, opera 62, Grand Suite. Pianista Daniel Blumenthal.
1: Leos Janacek, quartetto numero 1, sonata a Kreutzer. Trascrizione per orchestra d'archi di Richard Tognetti. Janacek Chamber Orchestra, diretta da Jakub Czernohorski.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato Quartetto numero 1, Sonata Kreutzer. Janacek Chamber Orchestra, diretta da Jakub Czernohorsky.
1: Ludwig van Beethoven, sonata per pianoforte numero 32 in Do minore, opera 111. Maestoso, allegro con brio e appassionato. Arietta, adagio molto semplice e cantabile. Pianista Andrea Lucchesini.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 32 in Do minore, opera 111. Pianista Andrea Lucchesini.
1: Rai Radio 3 Classica.

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 40 in Sol minore K550, molto allegro, andante, minuetto, allegretto e trio, allegro assai. BBC Music Magazine Award come disco dell'anno 2009. Scottish Chamber Orchestra diretta da Charles McCarras.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato la Sinfonia numero 40 in Sol minore, K550. BBC Music Magazine Award come disco dell'anno 2009. Scottish Chamber Orchestra diretta da Charles McCarras.
1: Gabriel Fauré. Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra e organo. Opera 48. Introitus, Requiem Aeternam, Kyrie. Offertorium, Domine Jesu Christe, Hostias et Preces, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei. Responsorium, Libera Me, Antifona in Paradisum. Lucia Pop, soprano. Sigmund Nimsgern, baritono. Leslie Pearson, organo. Filarmonia Orchestra e Coro Ambrosian Singers, diretti da Andrew Davis. Maestro del coro, John McCarthy.

Di Gabriel Fauré avete ascoltato Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra e organo, opera 48. Lucia Popp, soprano. Sigmund Nimsgern, baritono. Leslie Pearson, organo. Filarmonia Orchestra e coro Ambrosian Singers, diretti da Andrew Davis. Maestro del coro, John McCarthy.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937. Un americano a Parigi. Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.

0: di George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937, avete ascoltato Un americano a Parigi. Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.
1: Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikikai Chorus Group, diretti da Vladimir Ashkenazi.

0: Fähre hat sich ein Unfall ereignet. Es kommt zu Verzögerungen. Auf der Brennerautobahn zwischen Sterzing und dem Brenner besteht ein Gegenverkehrsbereich wegen Arbeiten. Es kommt immer wieder zu Verzögerungen in beiden Fahrtrichtungen. Und weitere Verzögerungen wegen Arbeiten gibt es auch auf der Pustertaler Staatsstraße auf der Rickertalbrücke. Kommen Sie gut voran!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Un buon domenica e un buon scuto a tutta la redazione della RAI Ladinia a questa edizione di Notiziar. Chi si argomenta in che esibia ai 7 me. Per gestire i flussi di turisti che va su un secere del comune di Ortisei, le è venuto a decisione su Nives. In genere sta a ricordare 50 anni dal terremoto del Friul, onenche testimonianze. Con una intervista al dottor Picorioli, venendo da poi a ragionare di malattie, di demenza e della persona che gesta sdo. Prum consegue il comune di Zoin d'Antangern a Saint-Jean. Der valor all'engazio alla cultura ladina, che è la novità del statuto della cooperativa turistica del Plan e San Martin. L'appetito de fascia ci appare la certificazione de sostenibilità. E ultima partita al ballon della Liga Regionale per FC Gardena, che è sta domenica che venne. Chi snosti ci possono di fatta alla notizia. Un numero limitato di access al D, le miglior prese per chicche del post ed è più corriere di linea, che essere la misura fatte sfora per gestire i flussi dei turisti su un seceda. Alexia Grossi.
3: Kika vuol casin stagi sun schadas nu zang lam planta cabines e la furnadoia da urtijai su potrà compre la carta beda d'angora. La compaida della carta si è limitata a 4.000 al di, cocli beda d'un pezzo ni fatta sa vaita in comunicat. Na grande sfida e la gestione delle plus sorts de cartas ne si paira turisti da ungen di de plu Kika la Val Gardena club card già pran rebast il 60%. Ntanke Kika al sutur Rollpass paira il 35% de manco. Saura Pro unirà l'entang la stagione auta ampia il servizio la curieres de linea di Gardena, tanto urtigiai e salva sarà l'uni 8 minuti in bus. Da risolver resta la stanta de post de la scei auti a urtigiai. Pensa Vanel alla possibilità de podai cunglia la carta per l'implant portamonte con un post da parquet. Per avvisare la massa de turisti nia de la susunstrada, pensa la gruppa de la ora percurs nuoves a ciò che grunci prei privati ne vanno nia plu ciautinei, chi stroies dematics da sanche tipite ai visita d'aures na sprianza formativa tla natura. La gruppa de la orxa antang imang spase cruciat la oriora in concet per la gestione del hotspot secciada, e segura da vai fatta un gran varinante si traviar tia cal da vise la formage raccompaida de turisti alla maniera efficiente a priani che van, importanza ti van data la qualità de vita valida e una esperienza di qualità non per chi che visitea la Montes. La gruppa dell'Armatura d'Adum da rappresentanti di Comuns d'Urtigiai e Santa Cristina, la società SCIA dal Centro Mobilità Gardena e l'organizzazione LTS e IDM Südtirol e unita matura su doc la massa di turisti ova dell'Ingsta passa argent dimensions ora de misura. E per questa stagione già avrà l'implant portamonte da Urtigiai su strada fino ai 22 di mai.
2: E vignon è in a risonare del terremoto il Friul sta da caccia in Cantegna, più avvisa ai 6 di me del 1976, un evento ricordato con interviste e una trasmissione speciale della RAI. Matteo Taibon.
4: Le tremorots e sti ai sis de ma, più che dole snu da sera, pornir al 2 minuti alla terra scassè. Alle stehen eine Tragödie, die ich in der illustrierten Trailing sehe. Nicht schon die Tante nu im Morsch. Dollars Kassada pügt alles nu, als er muss in der Linie des Kassades, Mindres, in der September spondo na Grand Kassada. Kung la prima Kassada el nu der Strut der Trepp. Ich spodo val mensch l'altra Grand Kassada, quando der Strut Trepp. Gel dann hier ist die Lede des Kommemorationsoffiziales und des Transmissionsspeziales der Reihe dedicata sei Cinquantain del Tremorots. Den Intervista con Andrea Saule, la TGR dal Friul, al Regisseur de Films Lauro Pittini, quale ota chinescian illustren schöla net dal Tremorots ai 6 de ma.
5: Il momento della scossa, perché io l'ho vissuta fuori casa, sull'uscio di casa, e riuscire a fare 20 metri dall'uscio di casa alla strada in 57 secondi è stato impossibile. Io l'ho fatta a gattoni e ogni volta che cercavo di rialzarmi mi ritrovavo con la faccia schiacciata contro la ghiaia, guardando su verso Gemona, perché io abitavo sotto, e ricordo una grande esplosione, che poi era una grande fiammata, perché la frana scesa dalle falesie del Glemine sulla cabina di trasformazione dell'Enel, che è sotto il Duomo, aveva travolto in pratica la cabina e ha creato questa grandissima fiammata. Io ricordo questa esplosione. E una cosa che solo chi la prova ci crede, era poi durante la notte, mentre eravamo tutti lì in strada, ascoltare le scosse che si susseguivano e che si sentivano arrivare. Cioè si sentiva a monte, ad esempio, cadere pietre, cadere sassi. Un attimo dopo sentivi sotto di te come un mostro che attraversava il terreno sotto di te, dopodiché lì cessava e sentivi crollare sassi, edifici a sud, cioè questo passaggio sotto i piedi di questo mostro, di questo veramente orcolatto.
4: En sche Lauro Pittini, dal Friul alle Tremorozce fet la tradizione popolare le soprannom de Orcolat. Orcolat è una forma piorativa de Orcul, l'orco. L'Orcolat è una figura delle sliondes furlanes covir sot terraete, tla Ciarnia, tles Alpes, dal nord dal Friul, i canca al Sarmer, scassa la terra. L'ennom Orcolat è un sinonim dal Tremoroz dal 1976, deschianga di incet l'illustrazione de Lauro Pittini, che soprannom an sorantutce ben can conesce la spiegazione scientifica di questo fenomeno naturale con sue conseguenze tan tragiche che si scotta il Friul da 50 anni. Le ruine nel tresen do che di persone, valc ne ce fan ferides, d'altres ne ce fan ma più morte. Una fotografia del tremoroz di settembre è ruata sulla prima platta della rivista Epoca, e non è conosciuta, da un dei impere con la porta al musco porta sua mutta di mezza casa stomata sadum. La mutta è Mauro Valenta, le zeng ombolte di Vencion, Venzone Portalian. Lillo Montalto Monella ha da mani in nir, der tang le telegiornal special des dues domis dei, ci emozioni scalproa al diran qui.
6: Tanta felicità e commozione, innanzitutto perché sono ancora qui con mio padre dopo 50 anni, perché sono il sindaco di un paese meraviglioso che è Venzone e perché i friulani si sono ripresi quello che il sisma aveva cercato di portargli via. La ricostruzione dopo un cinquantennio è quasi ultimata grazie alla solidarietà di tutti, dall'Italia e dall'estero.
4: En sche Mauro Valent, on volt de Vencion. A Vencion è la dom medievale di Desdrut, una piccia perla d'architettura romanica gotica. Alle un simbol di a la fazzo en do a visa de scaleste de Nant, pera por pera.
7: Vencion e il suo domo sono un degli esempi più importanti al mondo, diciamo che si può rinascere dopo una disgrazia come che dal Taramot dal 1976.
4: En sche Aldo Di Bernardo interviste por nos da Lillo Montalto Monella. Aldo Di Bernardo è un frabizier dal Dom de Vencion. Qua con trecce ein de Bries si fa dies tut per la ricostruzione dal Dom de Vencion. Ciò ripata an de Bries?
7: È una sfida di tornare a partire dopo le tante volte che il Friul ha colato, sia per Taramos che per Ueris che per Alluvions, però fa parte dal DNA del popolo furlan che è il di resisti, di essere attaccati in tesolidris e di voler tornare a avere la chiesa, la glesia, il paese, la calera.
4: En sche Aldo Di Bernardo. En nier domis de ed anterater la presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni stessa Glemone, Gemona, por les commemorazioni ufficiales.
2: E l'Istituto de Medicina Generale ha presentato in chi a Busani i risultati di una resida sulla cura di malattie di demenza accesa, con focus non sui malattie ma su chi che li cura, Alexia Grossi.
3: C'è resta pa doc gli fino a via al tempo de cura accesa di una persona malata di demenza, che gira la pa inant per la persona che ha cura, che è stata da augin e sa saurantaut in gran empani. Le studie dell'Istituto de Medicina Generale mette il centro ni a tang ya malei, ma chi che ya cure ya accesa e co clativa dal do. Tiong domanda al dottor Giuliano Piccogliori, assistente scientific dell'Istituto de Medicina Generale, ciunes che la conclusione stan rescida.
8: Chi che assiste un familiare che ha la demenza, che è malato di demenza, patesce nia un paese psicologico, anche sociale, un tanto che fece l'assistenza, ma anche dal DOC, anche l'assistenza la è finita. Non sono so che la conseguenza è ben po' pesoccia sì che problemi spona psicologici, anche di sanità, anche sociale, di isolamento un po' sociale.
3: 180 je la personas ki unides intervistedes per lan rescida, je dute personas ka fat la esperienza de curena persona maleda de demanza a casa. Trupes lan formatios importantes unides ora, tanter lauter un ce na linja de conseyes per ki kiesank la situacion de mesai curena persona maleda de demanza a casa. Cung al prim post, le consei de ne pisimenia cri ajut, jetz te ancei sustanis kvam pitei. Il van anciora un keder de cic mancia.
8: Le persone che adoro aiuto, adoro sostegno dalle istituzioni, sicuro anche, non so che chi ha già attacco sostegno, poi manco a rischio di sviluppare i sintomi, i problemi di sanità, e adoro sostegno dalla società, del complesso. La società da lì, da quella, è forse manco solidale di che la fa un tempo, perché c'è anche quel che ne dice i risultati, quel che ne so anche così che l'Istituto di Medicina Generale o la Sanz mandi ora che si appella alla società, che la fece di più, che la si è più solidale, che non la lascia mia da sola questa gente.
3: Per cica dan fecun i sostegnes della man pubblica per avvaina la classificazione, la valutazione del bujang de cura da la politica provinciale vestert l'or de fevares concrets per smendri la burocrazia, per scurtei tempes da mesai aspite e to giunci in pais saura pro a trupa famiglias.
8: Da quel che ho udì in quei, vei esse sauras, mi ha che problemi viet l'or de ogni risolto, speron, già che in mo, senza il aspite sia set mens, ho messo la valutazione su persone che o la che savons che che dalla diagnosi fino alla morte passa 6-7 anni, massimo 10 anni, se persone che hanno una condizione anche di terminalità, sì che sia un crepes, quindi il rete che anche dà una diagnosi di demenza, anche questa valutazione diciamo, la vede più snello, la vede bellau.
3: Da perde Ulrich Seitz, Präsident der Assoziation Alzheimer Südtirol, il unia auzora l'importanza della figura del dottor de base o de famiglia, con la pella chi che cura zacchia a casa, da teni conto del sostegno che il dottor de famiglia popite, il pul prim referimento sanitario. Il studio con persone che ha curato anni passati, persone ammaledes de demanza, gli sluggiù, ma va in un altro studio con persone che gli attualmente l'or de cura ammaledes de demanza, che studi unirà
2: e mudon del dut argument per venire a ragionare del Consiglio del Comune di Join e la zona di Saint-Jean, un progetto nato dalla collaborazione entre la scuola e l'amministrazione del Comune di Saint-Jean. In sadile venne portato il primo Consiglio di Join della zona del Comune di Saint-Jean, Naela Lilambolta, Valentina Ridolfi.
9: Lai nom Nicole Oberthaler, lai da Vic, la fes la seconda classe della scuola mesena de Pozza. Le è la lombolta del Consiglio di Giugno e della Jones del Comune de Saint-Jean. La sentiona alla fine del prun Consiglio state e mertes a Pozza.
10: Mi sento la responsabilità perché non è un sé, e in cesse noi la petona c'è abbastanza sul grignar, però capisco che non è un sé che c'è la responsabilità.
9: La zona un volta la ne conta anche del progetto che l'estate mette su e porta d'ante da Mirella Florian, assessora alla cultura del comune di Saint-Jean e già sovrastante della scuola ladina de Fassa. Sention Nicole.
10: Un deal è venuto Mirella Florian a scuola, da ogni classe, a ne presentarmi in questo progetto e hanno fatto invece un secte, ora che si faceva un sindaco e gli assessori e altri cittadini e imitano in questa roba. Dopo, così dalla Mirella hanno detto che a essa ne fatta. Dopo un altro giorno hanno fatto l'elitazione per chi che della classe voleva a farlo e un dì si entrò e duce chi che era stato lì te e dopo chi che aveva delle idee per migliorare il paese sia lo de Dante, le disea de Dante a duce e tra chi che la dizze che si faceva le votazioni e non me l'aspettai ma io mi ha votato a me Dopo io e l'Ità, cioè Cernul, vice Humboldt, Letizia De Luca, e dopo chi che voleva fare l'assessore lo disea e lo poteva fare tranquillamente.
9: In stadi della prima scontrada te comuna Obertaler, Giovigno consegna la fascia dai tre colori da Humboldt de Saint-Jean, Giulio Florian, che lei giusta sarà su il Consiglio di Grain per l'approvazione del regolamento di quel disogno. Il dura tre anni e secondo Sebiner Caterautes Alan. Le ite è inceduta la inceries. Obertaler Humboldt de Luca Vizze, chi si assessores, duce ante la quarta e la quinta populera della seconda e terza mesena. Benedetta De Gasper, Cultura e Social, Efrem Scarton, Ambiente, Damiano Bernard, Solidarietà e Volontariat, Jason Romano, Sport, Florian Giovanni, Turismo, Giovanni Fosco, Lurieres, Publix. Con l'inceria del segretario del Comune, Sebastian Florian, che l'ha letto sui bisogni per il Comune, regoici dal Consiglio di Sogni e portedante a quel di Grain.
11: Noi bisogna fare su a Fraine in parco giochi per lo skate e la roda. Migliorare i marciapiedi, mettere più alberi ste pozza, portare terra vicino alla scuola, asfaltare le strade, rincurare sul del paese e mettere più bidogna.
9: Sentiona des Ilaria Ragnes, insegnante della Mesene sul valore del progetto Metuite dell'insegnamento e l'educazione civica.
12: Conoscer la politica del comune, co che funziona il Consiglio del Comune, e tacchera se fare i tenci di questo torchio che tante volte magari le mingol sconosciute ai più giovani. A questa vita ci per mingol se ferite di questo percorso, di questo ambiente, e magari tende a venire e se mettere alla letta per la gente.
9: L'assessora Mirella Florian ne conta invece di co che l'ha nasciuta l'idea.
13: L'idea l'ha nasciuta di fare questo consiglio dei Bece delle Bece, senza dins se doventa, l'ha nasciuta proprio perché ho veduto in cioè, le ultime litazioni, le state peccia gente che si mette alla letta e le sempre manco gente che vuole torsù la responsabilità e l'urarmi in golparietres e l'era il besen di arvesinar i sogni alle istituzioni.
9: Chiesto l'augurio dell'amministrazione del Comune di Saint-Jean al Consiglio di Sogni e della Jones. Florian.
13: L'augurio che io oggi faccio a chi sbeccia è che i lauri con Gaisa e con Ferston tence, che i potesse da sen se sentire in ce valorizzare, perché l'importante è che schio, se no i perde la Gaisa e i lascia lo. E crede che però con chi sbeccia se potesse fare un bel uriero.
9: Così l'assessora comunella Mirella Florian.
2: E in Dena l'ultima sentiera generella della cooperativa turistica al Plan San Martin ha tolto la decisione di portare ite del suo statuto di fendura e la promozione dell'engas cultura e identità ladina. Mara Miribung.
14: La cultura e la chance del posto fece perdere la qualità della destinazione in stessa, anche con l'esperienza del fiore cruia dall'erg. Per la certificazione del Global Sustainable Tourism Council, che la cooperativa turistica al Plan San Martin a Ciafè tiene d'importanza lungi alla sostenibilità ambientale e economica. De più nos dice il direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin, Carlo Rungaldir.
15: La certificazione di sostenibilità GSTC va già dando che un mese proprio cura il rapporto con la gente al posto e in la tradizione, la cultura, la memoria e tutto questo che è uno dei punti che vanno verificati, vengono e perché gli lince un sforzo che un mese ne fa, ma non è un le fa, non è un mese le fa e perché diciamo, gli lince per noi una possibilità di curare chi sponge, che anche gli avanti a se verifiche, possiamo veramente mostrare su di ciò che noi, in ciò noi, non fa con la popolazione, con le istituzioni che si dà in cervia.
14: Esenti vanno il ciò di più importanza all'ingaz, alla cultura e all'identità ladina in tanto il statuto. Al di un direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin, Carlo Rungaldir.
15: Cosa adattamento che è il primo tessuto, o la che stiamo a tweet, sia del scopo mutualistico che dell'oggetto sociale, che è un punto d'importanza per la scunanza diciamo, della cultura in generale, ma anche identità della cultura ladina che ci ha fatto proprio, già che lì è un spiegel di ciò che noi siamo attualmente. Tre persone, ma anche la politica, in ammonia ci fa para che le organizzazioni turistiche si danno più con fanno gente dall'erg, che lì è anche il maggior problema, ma anche per la gestione del territorio. E la gestione del territorio è sempre la cultura, un dei grandi Ponch und kun Kultur minus in la memoria, la traditions, insomma, l'identità, il linguaggio.
14: Lingaz ladin ha una grande importanza della comunicazione, als in giunta al talian, al tudaschi e all'inglese.
15: Perché, insomma, in questione delle lecce, il gonotto non è tanto sorri, dall'altra parte, in sciori che non capisce, ma pure un po' è importante mostrare che non è un lingaz, che lì valga vif, e che la cultura ladina è non manco un folklore, ma valga da che noi viviamo in di nostra casa, o in le tradizioni vive, che non è un folklore, ma proprio vivuti, diciamo, da nostra gente, e tanto tutto Mario muss ich dir die proprie la cultura la tradition van sentides proprie sot il cœur.
14: A detel direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin Carlo Rungaldir. Til Daniel Travert caltati decemo più ler cal lingaz als liandas e la cultura ladina, scho il direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin nasadit.
15: De cas vias os intention per il 2027, per esempio, di toccare le Lions Ladinas, le Lions de Fanes, che vivono in stanza la gente, e che c'è proprio c'è non è mai di baie del Ladin, chic lingazzi, chic ruf, ma c'è proprio tu lang progetti e fa conoscere poi alla gente le Lions, e particolarmente adattate, già che le sia va bene per mitunze, va bene per adulti, e le Lions de Fanes, che le Lions Ladinas, ha l'aid Treppe Valores, moderni, un po' comuniché, e che poi attirare l'interesse.
14: Decl fin non è calda modella identità della cooperativa, ma da sviluppare in anz in maniera coerente, sostenendo un turismo sostenibile con consumare nella regione, ma che dà dal contè, dal conservè e dal valorizzare.
2: Enche fasse la zona la certificazione internazionale per il turismo e la gestione della val sostenibile. Installato un momento ufficiale, già venuto consegnare la testata alla direzione della PT Amò Valentina Redolfi.
9: Per la cerimonia di consegna della testata di certificazione le venuto cernò il Comune Generale, desche simbol de Unione, de Val e de Comunanza. La certificazione, la inom GSTC, è l'ison prinot, dipendente dell'azienda per il turismo, la ne dis de più.
10: L'acronim che stessa per Global Sustainable Tourism Council e dison che il des la regola per chi che vuole fare un turismo più responsabile. Che è un percorso che a Portino son tacavia a Cannan, desche destinazione, donc non è una progettualità de mode APT, ma on tautite tutta la destinazione, donc aducite stakeholder del nostro territorio.
9: L'azienda per il turismo de Fassa la taut sul coordinamento e la bina insieme a tutta la Kertes, la reguete la scommenzative sostenibile per la cura dell'ambiente e del territorio, che porta dant l'amministrazione, la società de impianti portamont, gli hotelieri, l'associazione de volontariati, rifugisci, così tainant. Chiesa che ha cugno fer la Elias dell'area prodotta dell'azienda, i criteri di valutazione era 40, Elison Prinot.
10: Dison che noi abbiamo un cognome mettere insieme a tutta la buona pratica che le sa sul territorio, che già vado a chissà quarantina dei criteri. Dison che vigni criteri da podò a sia indicatore, se ruona circa 190 indicazioni a quelle che noi abbiamo cognome soddisfare, proera soddisfare e già rispondere.
9: Le venue indrezza a mesa torone se dis de verifiche coi certificatores esperci e inciarie. Chi siede una firma privata na suda dall'Università de Padua, sention da Prinot che il clevignu fora.
10: L'esa un muion de encia che fa ben si e l'uriera, i e forcite, si e dison ambit, e non son belle cognu dison coordinare dut e ge portar dan una presentazione a 360 gres de nostra destinazione.
9: Incontri de buona pratica ne donca da sempre, dis ecologics, mantenimento di viei, del bosco, ence il proera trova una soluzione per il traffic, le insegne l'importante. Venuzza fora de fat la caratteristica del sistema sostenibile, in sistema de complessità o la che il fattor le ha a che l'auter. Ad es la buona pratica le sestate metudes sotto il cappello della sostenibilità. Fassano le la pruma e ragion che sta certificazione a etres rajons ladins del Sutirol e del Trentin e la ciapeda.
10: Questo è un progetto a sistema di tutto il Trentin, non appunto il prumi input le ruota Trentino Marketing e non si ogni prumes le sa state differenti destinazioni, ma dison che in cefassa des la rueda e che le demo escomens per segurze che de più gran.
9: La certificazione col fatto che la metù insieme a quel che le già la gestione che dura da pezzonorum fa spisser che non resterà di mon marche a pede a quell'altra del turismo de Val. Sention su un chiesto il presidente dell'azienda del turismo a Pontine Stadì e nella consegna, Fausto Lorenz.
16: Per conto mio non è tanto la certificazione, che sicuramente ha un'importanza enorme, ma soprattutto la maturità della Val, di essere agita a questo indirizzo, di aver tolto su questa volontà di essere sostenibili. Essere sostenibili non demo tal dire, ma tal far. Dunque, per me è importantissimo proprio la risponita che ha, non demo la nostra azienda che ha messo in essere questa volontà, ma soprattutto la comunità che gli va a dare questa sequenza di loro.
9: La certificazione, Veltre Ien e l'appel venir renoveda.
2: E veniamo alla manifestazione culturella.
14: In domani e domani, a Iote e a Nudma, la biblioteca lungo la piazza del Doma per una manifestazione culturale importante. As de sfera la seconda edizione del Festival Poesia Alpina dal Dedenke. In due vanno presente 15 poetas e poeti dai tre regioni ladins, dai Grigiuns, las Dolomitas e dal Friul, cinque per isola linguistica. Poetas e poeti portadant poesias per ladin Grigiun, ladin las Dolomitas e ladin Furlan, con le traduzioni del tudasche e del italiano la pro. Al vanno fatte discussioni sulle poesias e sulle traduzioni delle poesias. A Finanziell Festival e la provincia di Balzang, istituzioni dei Grigiuns e del Friul, l'oro organizzativo è fatta la SAF, la Lia delle Autorias e di Autors del Sud Tirol. La pro è l'inch musica. Il festival mat man in domang das nu e vainant cina do domang da Sara. Dal sec comincia un concert con i tre gruppi di musica.
2: E questa domenica che viene di esdemere l'ultima partita al ballon della squadra del Gardena che si attira la Liga regionale. L'FC Gardena dall'anno passato è a zon che sta Liga più alta della regione Trentin-Sutrol, ma alla fine che si è scampionata torna su alla Liga provinciale. Non dice più Alexander Stuffer.
17: Navanta l'ultimo gioco che l'FC Gardena della Liga regionale non muda Saplonia. La squadra va da rivierst la Liga provinciale. De 29 giorni non hai potuto vinto 2. I quattro vali va. L'ultima tre squadre di classifica toma giù. Il Gardena è l'ultima squadra. Per se salvare la Liga regionale ti mancia 21 punti. La squadra mossa zanciale in ant e pur vea mudesi in maniera di gioco per poter di settembre scominciare la Liga provinciale positivamente. Da chi ultimi giorni il danda prima una questione di ciò? Il capitan Lucas Demetz?
18: Non sono un grundpartit che non c'è niente perché mentalmente la scuola dura, però per un po' non sono c'è di prendere un stand, ruo e zurück avanti la partita, già che c'è il stolon proprio per un'altra.
17: Donna de Schwartant, in tutta la stagione, come tre venti sono 29 giorni, il per i giocatori ria a se motivare per modere il tessi gioco.
18: Logico è la sono più dura dell'anno passato con Cianfor, però che il Fabonau dai, non c'è niente di un pare. Una partita e di stoppare perché per un'altra e per un'altra no, attaccare.
19: E spinazza negli ultimi anni forte euforia, da voi venciù, un'altra sarà calnia più?
18: Ma un'altra sono già le due truc, sono che il un cambiamento, fuori un'altra squadra, ma che gli hanno tratti, vuoi un nuovo giocatore, e c'è l'on sta su i giovani, c'è che quei giovani abbiano un po' di euforia.
17: Propi tu langite giocatori nuovi, giovani, fece il presidente Peter Abanzer cont de pudeiti della dritta sburda la squadra per modesi maniera de gioco.
20: Jean Zruc, tu langi nas gors, aspetta un gromon valgun giovani e di nas e pona al prossimo recrei un po' più di esperienza per stella so.
19: Un o l'autor mudra squadra o la schrank in a mei, davant la bastranta matradum la squadra per un'autran?
20: Uni anni che sono il foro di stanza, in Samonia, ma poi alla fine la Duce Belginelli non vuole adesso cominciare.
19: L'FC Gardena è stata su la categoria 2, rispondendo all'autor, una grande euforia, una grande motivazione. Tanto sarà per caldo mantenere in autran la Liga provinciale?
20: Prossimamente sarà sicuro un valgun giovane che sono spilne a Zangbel, che sarà prossimamente giocatore della prima squadra al 100%. Per calmo sono fuori in acciale da vai giovani e gente che hai il primi ad e hai mosso a dimostrare e per calmo sono fuori in acciale da Panamatrit un doi che porta mudamente a ciò che gli è in acciale di nuovo, no? E una nuova motivazione e un nuovo sgorso.
17: Parentant l'ultim jour de l'FC Gradaina, la massima Liga Regionale, yendumania da mesa la 4 doms 10, un plaza Molinda Coi. I juega contra St. Pauls, que mussat l'ultim jour, mossa segure la salvezza ta Liga promesa l'Arental ca un fat ponch, i que al do da classifica tuela toma angeju de categoria.
3: E annunciò una sepoltura all'età di 85 anni e morta Anne-Marie Marichen Höglinger. Vedlava un venerdì dall'altra sera tra la liegia di Urtigei. La sepoltura, la massa di sepoltura, sarà lanciata il 9 di mai da mese alla tre dames di Forte Liegia di Urtigei.
2: E chi ho finito questa edizione di notiziario, un bel devel paese nella città su. Ricordo anche la trasmissione latina va in anti in snitta alle 7 con notizia più corta e che l'informazione va in anti sulla piatta web rai.it/rai e sui social della Rai Ladinia. Ma un buon domenica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Buonasera dalla redazione Rai Ladinia. La compagnia da limitera da Ceja al Di, da mia opriege sporcai da Tlo, da più corriere sta linea, li unifatora misura sa visa per gestire il flusso di turisti su un seccia da Plinstakvan. La compagnia da la Kertes per la fornadoia da Urtija Isu, li limitera a 4.000, ilia unge plus sortes de Kertes, un scipaia turisti da ungendi de plu kika la Val Gardena Clubcard, già pan rebastel 60%, ntanke kika in Südtirol. Pass pairà il 35% di manco. I dante urtigia e salva sarà l'uniot manuccian bus. Da risolvere resta la stante da posto della scelta dell'auto. A urtigia e pensavano il percal alla possibilità di poter congliare la carta per l'implant portamont in posta perché. Per avvisare la massa di turisti la su sono strada, pensa la gruppa della orma tutta sua posta a percorsi nuovi a ciò che grunci prei privati ne vanno ni a pluciauti nei chi stroia tematics da Sanchatipite ai visitadores n'esperienza informativa tla natura. L'implant portamonta urtigia e sus un sciada jaura per casta stagion da dinsta ai 22 de mei. L'Istituto Medicina Generale ha presentato in quella bulzana i risultati non riuscita su la cura da malei di demanza con focus non su la malei ma su chi che i cura a casa. Ti ho domandato al dottor Giuliano Piccogliori, direttore scientifico dell'Istituto, ci una scaglia la conclusione non riuscita.
3: Chi che assiste un familiare che ha la demenza, che è malato di demenza, patesce non un paese psicologico anche social un tanto che fece l'assistenza, ma anche dal doc, anche l'assistenza la è finita. Ma sono su due che la conseguenza è ben po' pesoccia sì che i problemi spona psicologici, anche di sanità, anche sociale, di isolamento un po' sociale.
1: 180 è la persona che è unita intervistata per la riuscita, è tutta persona che ha fatto l'esperienza di curare una persona malata di demenza a casa. Troppe le informazioni importanti sono unite ora, tanto l'autore c'è una linea di consigli per chi chiede la situazione di messa curare una persona malata di demenza a casa. Con il primo posto, il consiglio di una pisimenia crea aiuto e stia i sostegni che vanno per te. Per chi fa con i sostegni dalla man pubblica per avere una classificazione, una valutazione del bisogno di cura dalla politica provinciale vestita dell'ordine di fare vari concreti per smandrire la burocrazia, per scurtare i tempi da messaggi a spite e tu aggiungi in paese saura pro a troppe famiglie.
3: Da quello che ho udito in quei paesi a saura, mi ha chiesto che i problemi di l'ordine sono risolti, spero, già che in mo senza il ospite sia sette mesi su messo la valutazione.
1: Nos ha detto il dottor Giuliano Piccogliori. Il 30% di intervistato gli ha precisato che il strato di salute di Ailes ha dichiarato di dedicare più che 12 ore al di alla cura a casa. La Slovenia a Porto Rossi, l'unità di stadio, in contea da Danciuda della Federazione Internazionale di Sport d'Invierno FIS. Fatora è il calendario della Gargese di Coppa del Mondo, la stagione che va 2026-2027, che da tradizione unirà la Gargese di Gerdaina, tenendo in venerdì 8 dicembre il Super G, in sabato 9 dicembre la Suissa. Riesce dopo sarà la Gargese di Coppa del Mondo di Ai, l'Alta Badia, con il slalom gigante domani ai 20 dicembre, in slalom di Nuoten lunes ai 21 dezember. Leiles gargerà dai kindischen Kingaic 7 Gene tampaz, con tre garger des la disciplines asveltes, ai 9 Gene, il sono il programma in slalom gigantzung la erta al Plan de Mareo. N'occasion l'ancunteda da Danciuda alla delegazione del Saslong Classic Club presenta l'ultima novità in previsione di campionato del Monte 2031 de Gerdaina, con la prima idea sprentra viart 9 da Ruaccia in astreda de circunvalazione salva. Presenta ironi doi comambri nuovos del Club 5 de Kajke Rainer Senanri president Banksko, la Bulgaria e Altenmark Zauchensee, l'Austria. Marcel Skokan resta prim trainer del Hockey Club Gardaina per la stagione che va in Clubs Hockey League. Doc la Furia sa sluciù la stagione passata, vincendo il titolo de Champions Clubs Hockey League e il rinnovamento del contratto con il tecnico slovacco stat un di primvare sporgi in hand. Itlo fina a noi notizier de grapra vai scuta su, gens in hand con la trasmissione dai Clubs del Sella.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.
4: Alle dija in ca e al se presenta in doda nus sön paladina con un monolog nu. Oscar scutai sön bei nus intida Sara Frenner por mezza cas program che vaiga schöc protagonist in schnüt, latur, regist e produzant Simon Kostner ist so Projekt nicht der Titel «Ich liebe mich» oder «Vom Unglück ein Gutmensch zu sein». Simon, welch das tut Lorella für mich, für uns der Reile dienen können?
5: Für die Lande invite, ich bin sehr content, zu sein mit dir, dass mein Projekt an der Hand des Wallads Ladinas.
4: Simon, und ich habe dich schon gesehen, dass du deine ultimen Monologs, Badiotten, Rekordungen über die Unverträglichkeiten und andere Haustiere, kannst du das bei dir schon, dann rietet dich an, schon kalkulieren, dass du deine Rösten da zum Paladina mit dem Projekt nicht.
5: Ma a Chris di Jean, hai papà interesse fatti in antempilatur e ja giubilne, ja fatti in cival regia, e son patres da nuda manè, da fa magari intervanci, tartan manifestazioni, pleo manco curcince, ma sia tres da teatri da un'ora e mesa, mo in anima fat cal, ja. Ince approfondì c'è c'è da tres in chacur approfondì proprio a livello più diciamo serios il tema delle relazioni in ante le persone come funziona la pac da trai svagni e da trai no e sono detto quella pac da trai svagni in proprio nia colui la pac anga conflitti con se stas ma anche con altri poi stra famiglia o in fora la famiglia anga per il mondo lavoro insomma conflitti con uns che ti champagne e io e tre stiamo più mal contenti dalle strategie che ha per venire fuori da questi conflitti. Spero di approfondire questa cosa e ho fatto un corso di consulente di conflitti e ho praticato tre fora in due taurella questa attività di consulente di conflitti e caso è stato buon amante cinque mesi dopo te poi ci avevamo sentito al programma all'intenzione, alla voglia di matit chi continuous, ma non ma chi continuous, perché non va per niente di conflitto in questo programma, ma il matit in una maniera più umoristica, un programma teatrale, con un monologo.
4: Con questo sentimento, Simon, e spero che sono paladina, con tutto ciò, do da cotanda anche in casa più presente in te sorte proietto.
5: Ma un sentimento tanto di proprio di riconoscenza che poi in do ogni altro fa magari una delle cose che di giungo ma fuori bel d'art che fa esplodere è una persona che fa che ti sa bel che fa esplodere e ha un effetto positivo che ti va in zurück una buona energia e ti va in contante che ti sa bel c'è il più di bel di valde te no perché io sono contante li grazia, contentazza, riconoscenza, insomma, di belle emozioni, senza altro.
4: Tu hast scritto kein Monolog, ich liebe mich oder vom Unglück ein gut Mensch zu sein und bin ein bisschen kapiert, lag das tut Inspiration. Mo kommst du bei dir schon so ein Papier, tues Ideen, ko nach bei kein Prozess kreativ, ich kost will du beilpa.
5: Las Ideen, kalles va in pensione tre sfora. In conto da trai gente che anche fece mie spazierate fuori per bosco, con i gente paese, poi dice, ah, siamo lì in doc, chi era l'ispirazione? Poi dice, no, piuttosto vai per veramente essere, per mi straviare più fuori, e mi avvisa il momento in cui straviai fuori, o che non pensa nia, non sai, si inventava, che te lo, a val maniera, il c'è sclavora, sotto, che Da vor hat nie erste Idee, wenn ich sonst sagt, dass man das Furzer da lehrt. Ich komme da, da darin, ich kann da, die da treibt, Kontext, wo ich kann, man propis, unja propis, und te, da ona maza, e mas sein, die, eko, sein, mas infanik, die Idee, der, ich sein, sonst, ich loja, la plata, dann, da, me, mas schrivalk. Mo da trailing kal da trailing propin sente pro pro na maza e aspte e aspte avenc la pazienza e matman sho ma shok narjanka na na braia dan da dal mas fa na maza din fora un tok na maza spo in valgo mas me fo matman e spo in shelinch lavor creativ in buona pert kaje po chike vert le idee il process creativ quello di shok las concretizai las mazzo il papier da lo ai ple systems un e per esempio kal scrido ve im Santijö e schri sansa massa punse e val bun ka val nia bun sche ma da schri sche sansa punse un pichik tomaite da chik ich kris sel moment nemin ne mas minge star kal ke mas da porte dant por kal poi pinchum pi ma schritzel ne na ota mo kal schritzel na das pole sterin schwal kan potoka til dani natra cosa che inch adure por argine ch ultimo monologo che kala dem tosset per po ki kunti inch da improvisai i Also sein Beipa der Stema e konnte ein bisschen Tomaite. Ich habe auch ein bisschen Schutti, dann habe ich auch magari to fora kalo kalatra idea che ma sa più originale, che poi ho caso il val che poi ci lascia il di. Vagliade tolinch katisch che gist bele magari tatri lingaggi fora di libri traslatai e adattai e poi ci di panoinch fa Pitchers in Rashidas online. E am Pudest paest la Slafadarku motal de danke, am Pudest da Manela KI, la Intelligenz Artificiale, di tu scrim un monolog den Nora e Mesa. E alle patocot la scrila pa. Den sabe nia pur la ding, o magari gis la bel plan da favalt te pur la ding. Mo scrila man manes pur tu das, spo as in bild un moment, weil gün datrik fes pur text laur. E a purve, a fatto, vengono gli esperimenti, mi ti da manania di un monologo di un'ora e mezza, ti da manania di un monologo di una plata, di 5 minuti, e spo di giovi, e belci che vai fuori, ciò di pano, non potessi dire toccare, ma insugna io. Mi fa i marconaggi proprio al cento. Ma se ora è proprio la fagnata, diciamo, che ha più che tempo, e pure in schnitt, ma si arginie val, che ti intervento da 10 minuti, spo, ah, dai, lo potessi in schnitt, tocca, Ecco, diciamo un po' scorciatoia per la dinga, sai, la parola Sara.
4: La curta, dicesi.
5: Ecco, la curta, la mina un po' tan complicata che la è. Ecco, potessi tu la curta e fa valte. In la mia ci abbiamo fatto, ci in che. Vescesi dal fascio, se dici, ci guinia dello massimo il TV Socrate.
4: Dietmar Gamper e il re.
5: Fa valte. In la mia ci abbiamo fatto, ci in che. Vescesi dal fascio, se dici, ci guinia dello massimo il TV Socrate.
4: Dietmar Gamper, il regista di Totok, ci sarà l'ora per fare

banchetto, deve fare mille cose, non è... Mi scusi, signore, mi scusi, se mi dà 30 denari mi posso occupare io del bambino, posso fare da babysitter per 30 denari. Perché per 30 denari? Amore, amore, amore, vieni qua, vai a giocare con quel puzzone di Isaia adesso, eh? Forza, forza! Cosa sono quelle facce preoccupate? Dobbiamo festeggiare, essere positivi, non lasciatevi ammosciare, eh? Dai, vi voglio belli carichi, scoppiettanti! Gio, gio, gio, gio, stai scrivendo tutto, sì? Sì, ho scritto alzati e cammina. E basta? Sì, mi sembra questo il sunto della faccenda. Simone, Simone, Pietro, Pietro, Pietro, se mi dai 30 denari posso scrivere io tutto al posto di Giovanni. Per 30 denari posso scrivere tutto minuziosamente. Giuda, lasciaci lavorare adesso, per cortesia. Oddio, mi sento male, oddio, mi sento male. Io le locuste proprio non le posso guardare, non le posso guardare. Ma non ci sono le locuste, signora Gleofe, per cortesia qualcuno. Signora Gleofe, abbia pazienza, lasci stare Marta, Dopo le garantisco che Giovanni scriverà qualcosa di più approfondito sulle locuste. Che ansia, un senso di ansia misto a un senso di disgusto misto a non lo so che cosa mi scorre nelle vene. Non mi guardo allo specchio da non so quanto tempo, non so che espressione io stia facendo, non so che aspetto io abbia, ma deve essere qualcosa di terribile, perché tutti mi guardano con un'espressione disgustata. Schifate, fanno bene, e fanno bene perché io faccio schifo, ma con tutti questi sguardi addosso io non faccio altro che sentirmi ancora più in colpa per il mio essere schifoso. Ecco, forse l'unica cosa veramente viva in me sono i sensi di colpa nei confronti della mia famiglia, dei miei amici, dei miei vicini, di tutto il villaggio, di tutta l'umanità. Io mi sento in colpa nei confronti di tutta l'umanità. Fuori da quella porta, a guardarmi con un'espressione disgustata, c'è tutta l'umanità. Mi sembra che a fissarmi ci siano tutte le persone che io ho incontrato, incrociato o anche solo immaginato da quando sono al mondo. Ci sono persone che non so neanche se esistano davvero. Sono arrivati tutti, tutti i miei vicini, i parenti, il villaggio, contadini, pastori, i re magi, i parenti da giù, persino i cani, io lo vedo che mi giudicano, perfino le pecore, io lo vedo che mi giudicano e fanno bene. E fanno bene perché io non so fare quello che quella pecora vorrebbe che io facessi, quello che tutti vorrebbero che io facessi. Ma se perfino quella pecora con quei suoi occhietti e quel suo modo di belare mi sta giudicando, beh, allora forse io non merito di... Beh, allora se anche le pecore, beh, io forse non merito di sempre i soliti, oh. Sempre i soliti. Un altro miracolo fatto a chi? Fatto a chi? Agli amichetti. E certo, no, sempre tra di loro se le fanno queste cose, sempre la solita cricca. Se sei umano, pure se sei morto, a quanto pare non c'è sta problema. Arriva il dottore qua, ti dice due parolette e bam, sei guarito, sei risorto. Se sei umano, pure se sei storpio, che problema c'è sta? Arriva il dottore, ti dice una formuletta magica delle sue e bam, sei guarito proprio, come nuovo. Se sei umano, pure se sei cieco, che sei bella, che sei bella. Arriva il dottore, se sputa sulle mani, ti mette ste mani tutte insalivate sugli occhi, ti dice due parolette e bam, sei guarito, stai a posto. Beh, con la saliva proprio, capito? Per farti capire che lui non ci si deve impegnare per niente, che hanno sputo per lui. Beh, e noi ci vorrei dire? E noi? Noi solo a parole, solo a parole. Agnello di Dio, dice. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Ma non mi pare proprio, non mi pare. Non mi pare proprio. Beh, perché poi quando ci sta qualcosa da festeggiare, subito, sacrifichiamo il vitello grasso. Dove sta il maiale? Sgozzalo. Tagliamo la testa al toro, spezzatino di carne stasera. Beh, mo tu quello lo vedi così, coi capelli lunghi, la barba lunga, tutto addottorato, che dice alzati e cammina. Ma io l'ho visto nasce, sa? Io l'ho visto nasce. Ma che mi avesse fatto, guarda, non dico un miracolo, ma almeno un'attenzione, una cortesia, come stai, tutto a posto, ti offro un caffè, niente, oh, niente. Beh, eppure se quello sta così è grazie a noi, sa? È grazie a noi. Io volevo proprio vedere quel bambinello dentro a quella capanna senza buca e asinello come faceva. Beh, ipotermia subito dopo 20 secondi. Mai che ci avesse fatto un miracolo a noi, mai, mai proprio. No, una volta ce l'ha fatto, una volta che ci volevo proprio di adottò. Te potevi impegnare un po' di più, figlio di Dio, veramente. Una volta sola è andato da quei pori pesci che stanno ancora tutti depressi. È andato da quei pesci, l'ha cominciato a moltiplicare, ci ha cominciato a far fare tutti quei figli. Io ci ho detto, oddio, che è successo? Il dottore si è ricordato che ci stanno pure gli animali? Che so sì, che miracolo, che si è ricordato che ci stiamo pure noi. Io stavo all'anza, avevo che pesci prende. Non mi pareva vero, questi

0: questi tutti felici facevano: guarda quanti siamo, guarda quanti siamo, il dottore ci sta a moltiplicare, ci sta a considerare, ci sta a fare il miracolo, guarda quanti siamo, guarda quanti figli, guarda quanti figli, non ci estingueremo mai, dicevano quelli. Porelli, non ci estingueremo mai, non ci estingueremo mai. Finalmente il dottore ha capito che le sorti del mondo devono stare nelle mani dei pesci, nelle branchie dei pesci, nelle pinne, cose dei pesci. Guarda quanti siamo, guarda quanti siamo. Poi dopo che ci ha fatto fare tutti quei figli, che ha fatto quello che ha fatto? Che ha fatto? Beh, l'ha messi nel panino e l'ha fatti mangiare agli amichetti suoi. Ma ti pare normale come ragionamento? Agli amichetti tuoi ci trasformi l'acqua in vino, non sia mai che c'hanno un po' d'arzura a una festa, a noi ci metti nel panino. Ma veramente sai fa? Ma dillo che c'hai le preferenze, no? Fai più bella figura. Ma che le metti a fa' al mondo delle vite innocenti soltanto per darle in pasto a quelle più forti, veramente? Ah, oh, io non sarò una volpe d'intelligenza, ma pure una crapa come me si rende conto che sto ragionamento mi fa acqua da tutte le parti proprio, eh? Ma veramente sai fa? Ah, oh. Ma che vi dice sta ciocca pazza a tutti quanti? Forza, forza, dobbiamo festeggiare! Che cos'è questo mortorio? Dai, che non è morto nessuno, no? Dai, che manca poco! Adesso esce, vero Lazzaro? Eh? Dai, Lazzaro, dai, che adesso esci, eh? Dai, che le giornatacce ce le abbiamo tutti, su, forza, Lazzaro, dai, dai, forza, musica! Radunate gente, restiamo compatti! Ehi, voi laggiù, venite, che è successo? Lazzaro è risorto, sì, Lazzaro è risorto, spargete la voce, restate compatti! Ehi, voi laggiù, venite, che è successo? Lazzaro è risorto? No, sì, Lazzaro è risorto? No, non ci credo. No, vabbè, io morta. Geremia, Geremia! Vai a chiamare Tommaso, che qui è stato fatto il miracolo. Digli che viene a vedere, che quello, se non vede le cose lui di persona, malfidato, non ci crede. Forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza. Dovrei alzarmi, ma non riesco, non ho forza, non ho corpo, non ho niente. Mi sembra di essere in questa condizione da sempre e non riesco a ricordare di essermi mai sentito diversamente da così. Non c'è una via d'uscita da questa situazione, non c'è una via d'uscita dalla mia mente, non c'è mai una via d'uscita dalla mia mente, non c'è. Perché zio Lazzaro è triste? Amore. Amore, per favore, adesso. Ma perché zio Lazzaro è triste? Amore, adesso basta, per favore. Guarda tutti gli altri bimbi come sono buoni. Guarda, tutti gli altri bimbi come sono buoni. Perché tu devi fare il bambino cattivo? Eh? Perché devi fare. Perché devo fare. No, io ti sto chiedendo perché. Io ti sto chiedendo. Guarda che lo dico al Signore, eh? Lo dico al Signore. Al Signore non piacciono i bambini cattivi. Non li porta in cielo i bambini cattivi. Non, oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Io la peste bubbonica proprio non la posso guardare, non la posso guardare. Signora Cleofè, se mi dà 30 denari, mi posso occupare io di lei. Per 30 denari la posso accompagnare a casa. Giuda, lascia stare la signora. Che Giuda ha bisogno di soldi, lo scrivo? No, no, questo no, ma tutto il resto sì, scrivi. Dai, dai Giovanni, dai, impegnati, per favore, che questa poi se la scrivi bene, la raccontiamo ai Corinzi. Gli scriviamo una bella lettera. Ma tanto quelli non rispondono mai. Beh, guardali qua, guarda che soggetti qua. Guarda che soggetti. Beh, io una volta ci ho provato, ti giuro che una volta ci ho provato, una volta stavo in cima alla campagna col pastore, amichetto del dottore. Vabbè, che tanto quelli sono tutti fratelli, tutti figli di Dio, ne conosci uno, li conosci tutti, no? Beh, stavo in cima alla campagna, mi sono messo a guardare tutta quella valle, tutto quel verde. Ho detto: beh, ma a me chi me lo fa fare sta qua? Veramente, a me chi me lo fa fare questa qua? Ma io me ne vado, tanto questo figurati se se ne accorge, ma eravamo tanti, saremmo stati in centinaio. Ho detto: io me ne vado, tanto questo manco sa quante siamo. Questo ogni volta che inizia a contarci si addormenta, conta le pecore e si addormenta. Ma io me ne vado, tanto figurati se se ne accorge, figurati se se ne accorge, figurati se se ne accorge. Beh, se ne è accorto, se ne è. Se ne è accorto, per fate capire questi come stanno, come sono possessivi, proprio col fiato sul collo. Beh. Il pastore mi è venuto a ricercare, mi ha trovato, mi ha preso, mi ha pigliato sulle spalle, zitto, muto, durante tutto il viaggio non avesse spiccicato una parola. Poi dopo, appena arrivata a casa, subito ha cominciato a fare: eccola, la sono ritrovata, la pecorella smarrita, la sono ritrovata, tocca fa festa, allestite il banchetto, chiama tutti che tocca fa festa, ha fatto questa tavolata enorme, sono arrivati tutti, proprio è arrivato il dottore, tutti quanti, tutti a festeggiare il ritrovamento di sta pora bestia. E che ha fatto a cucina a cena quello che ha fatto? Che ha fatto? Beh, brodo di carne. Lo vedi come comunicano questi con le minacce in modo subdolo. Beh. Poi a un certo punto il pastore si è staccato dalla tavolata, è venuto da me, mi ha fatto le carezzine, mi ha fatto, no? Mi ha fatto così, le carezzine, mi ha fatto e mi ha detto: io tengo più a te che alle altre 99. Ma sei un falso, sei. Ma sei un manipolatore, veramente. Ma sei un narcisista patologico, proprio. Ma non ti rendi conto in che relazione tossica mi stai a mettere? Ma veramente no, guarda, io ormai proprio non mi allibisco più di niente. Prima queste cose mi mandavano in bestia, ormai guarda, sono rassegnato proprio, mo basta. Veramente, oh, mo basta. Basta, basta con questa mosceria, per favore. Vogliamo fare un bel applauso di incoraggiamento al nostro... festeggiato, Dai, forza, diamogli un po' di carica, Forza, tutti insieme, un bel applauso. Io ho animato battesimi, ho iniziato con Giovanni Battista, considera, matrimoni, funerali, ma guarda, la resurrezione è proprio la prima e ultima volta. Forza, forza, fratello mio, là... La gente inizia un po' a spazientirsi perché stiamo tutti quanti aspettando qui da un po' di tempo. Allora, ragiona con me, Lazzaro, ragiona con me, d'accordo? È semplice, semplice, devi solo fare quello che ha detto il nostro Salvatore, d'accordo? Dai, fratello mio, per favore, Dai, te lo ricordi che cosa ha detto il nostro Salvatore? È una cosa facilissima proprio, te lo ricordi che cosa ha detto, eh? Lazzaro, te lo ricordi? Che cosa ha detto il nostro Salvatore? Ha detto... Ha detto, Lazzaro, alzati. Dai, Lazzaro. Ha detto, Lazzaro, alzati. Alzati e cammina. Sì, nostro Salvatore, sì, lo so che tu lo sai, lo so. L'avevo chiesto a Lazzaro. Adesso, bravissimo, bravissimo nostro Salvatore. Però ti prego, adesso ho bisogno di... Ti prego, ho bisogno di parlare un... Ti prego mattina e sera, prima e dopo i pasti, ti prego sempre. Però adesso, per favore, ho bisogno di parlare con Lazzaro, ti prego, Lazzaro, non ho... Non farti pregare davanti a lui, che pare brutto. Dai, dai, che ha detto una cosa facilissima. E non è che ha parlato in aramaico. Ha detto che devi fare attività fisica, che è quello che ti dico sempre anch'io. Ma tu non mi ascolti, figuriamoci se mi ascolti. E quando mai mi ascolti? Lazzaro ha detto che ti devi dare una mossa, che ti devi dare una bella svegliata. Lazzaro ha detto solo che devi muoverti. Muoversi, Lazzaro, muoversi. Io non lo so fare. Che cosa volete da me? Io non lo so fare, io non so camminare, non so, cioè so camminare, certo che so camminare, ma io non so vivere, non lo so fare. Che cosa volete da me? Lasciatemi stare. Io ho dovuto accettarla questa condizione, perché voi non potete farlo? Per favore, lasciatemi stare. Non ho chiesto io di risorgere. Non ho chiesto io di venire al mondo, figuriamoci se ho chiesto io di tornarci. Non ho chiesto io questo vuoto, non ho chiesto io questo dolore, non ho chiesto io... Niente, è così e basta. Mi dispiace. Il dolore si è insinuato lentamente, senza annunciarsi, e ha preso possesso di tutto. Del presente, del passato, del futuro, del mio corpo, dei miei pensieri, del mio sguardo. Io vi guardo e vedo solo sofferenza. La sofferenza che io genero in voi è la vostra. Sofferenza, vite di sofferenza. Quando soffri, vedi solo sofferenza. Perché zio Lazzaro è triste? Amore, lo sai perché zio Lazzaro è triste? Perché? Lo sai perché zio Lazzaro è triste? Zio Lazzaro è triste perché tu parli. Sì, perché tu parli, perché se tu continui a parlare, zio Lazzaro resta in quella stanza puzzone, puzzolente per sempre. Ma perché? Che se ti sente poi non esce. Sì, ma io non... Ehi, guarda che poi rimane lì. Ma io non... Allora non vuoi che esca? No. E allora devi stare zitto. Zitto. Gio, hai segnato che Lazzaro è uscito? Ma non è ancora uscito. Sì, ma che ti importa? Tu portati avanti, tu intanto scrivi, tanto figurati se non esce. Ma non è ancora uscito. Ma sì, ma tu intanto scrivi, segna, Giovanni, segna. Oddio, ma lasciatelo stare. Cioè, quello se vuole uscire esce, se non vuole uscire non esce. Che ansia, Simone. Io sono Pietro, Adesso, Pietro, non so se ti è chiaro, ma il capo ha detto che io sono il suo vice, la pietra su cui costruisce tutto l'ambaradam. Questa è ansia, la mia è ansia, non so se ti rendi conto della responsabilità che mi è stata data. Questa è ansia, uscire dal letto a fare quattro passi non è ansia, hai capito? Sì, ma io penso che... Ma tu non devi pensare, tu non devi pensare, tu adesso devi solo scrivere come Cristo comanda, poi se Dio vuole, quando vuole, pensi. Sì, ma io non... Beh, è comodo la vita, vedi? Comodo la vita, comodo la morte, comodo tutto, eh? Beh, ma che ne sanno questi? Ma che ne sanno? Beh, io ti assicuro che certe volte io mi sento stanco, ma stanco morto, proprio che questi non c'hanno idea. Stanco morto nell'accezione più sincera del termine, ma se io mi sento stanco morto, se io mi sento stanco morto, che faccio? Beh, mi metto a far morto a galla come sta a fa questo? Beh, e al capo chi ce lo spiega? A lavorare chi ci va? Lo stipendio a casa chi lo porta? Beh, io se poco poco rimango un po' di più sdraiato, che mi sento male, mi sento triste, non ce la faccio ad alzarmi, subito il capo arriva, mi piglia per la collottola, vede se respiro, e se respiro mi risbatte a lavorare in mezzo al gregge subito, pure con due calci, sa, ma che ci importa quello? Beh, io mica ve lo posso permettere. La stanchezza è solo per i privilegiati, sa. Beh, ma pure la malattia è solo per la cricca, solo per l'elite, ma pure la morte, te crede? Pure la morte è solo per i privilegiati. Beh, perché è morto Lazzaro? E certo, e che problema ci sta? Lo risuscitiamo. Se muoio io, che fanno questi? Che fanno? Veramente, che fanno questi? Beh, gli arrosticini. E basta. Forza, forza, dai che adesso esce, dai, dai, dai che adesso esce, dai Lazzaro, dai che c'è chi sta peggio di te, forza, forza, forza, non lasciamoci affossare, vi voglio belli carichi, scoppiettanti, forza, forza, non vedo l'ora che esce così, almeno me ne torno a casa, mi butto a letto e per tre giorni io voglio morire proprio, non voglio più vedere e sentire nessuno, forza, forza, maestro, maestro. Avrei bisogno anche io di un piccolo miracolo, maestro. Avrei bisogno di un miracoletto piccolo, piccolo, di 30 denari, maestro. Ho veramente bisogno, maestro, di questi 30 denari. Lazzaro, alzati e cammina. Ma com'è, maestro? Anche tu? No. No, maestro, no. Noi siamo tutti fratelli, tutti... Noi ci dobbiamo aiutare. Un piccolo miracolo. Maestro, per favore, io ho bisogno di questi 30 denari. Io non ci dormo la notte. Io sono... Non ce la faccio più. Non posso tornare a casa anche oggi senza questi 30 denari. Io non... Io mi ammazzo, maestro, senza questi 30 denari. Io... Maestro... Maestro, scommettiamo. Scommettiamo 30 denari che mi ammazzo. Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Va bene tutto, va bene tutto. Le piogge torrenziali, la apocalisse, le ulcere postulose, ma questo è troppo, la sofferenza, no, c'è troppa sofferenza qui, non ce la faccio, non uscire, Lazzaro, non uscire, qui c'è troppa sofferenza, resta lì dentro, c'è troppa sofferenza, portate via la signora, per cortesia, basta adesso, basta, Lazzaro, basta. Lazzaro, stai facendo il solito esagerato, stai facendo un dramma, una tragedia, perché stai facendo, perché deve essere sempre tutto così difficile, Lazzaro, non vuoi uscire, benissimo, almeno spiegaci, almeno comunica, perché dobbiamo sempre fare questi drammi, Lazzaro, almeno spiegaci, parla, comunica, comunica, Lazzaro! Poi, finalmente, silenzio, perché arriva lei. Maria. Arriva di corsa, poi piano piano rallenta, si ferma sulla soglia della porta. Si guarda intorno, è spaesata, non capisce. Guarda Marta. Marta le poggia una mano sulla spalla e le dice: "Vai, pensaci tu". Lei fa un passo piccolo verso di me, piccolo, quasi impercettibile. Poi con un filo di voce piccolo, piccolo, quasi impercettibile, mi dice: chissà, io so, la, cioè, io stavo alla e tu mi hanno detto, ma non è questo quello che ti volevo, quando tutti mi che dovete Giovanni, non trascriverlo questo. Questo no. Questo no. Io ci sono. Eccomi. Un attimo, scusate. Scusa. Mi viene un po' da piangere. Mi viene un po' da piangere. Sto sempre a piangere. Ci sono. Ci sono. Lazzaro. Lazzaro, tu sei stato male, tanto, e io ho pianto per te, tanto, tantissimo. Poi non riuscivo ad accettare questo tuo essere morto e la cosa mi ha fatto piangere tanto, tantissimo. Adesso sei risorto e a me viene da piangere. Lazzaro, se tu adesso non esci da quella stanza che puzza di morto, io piangerò per tutta la vita. Lo capisci? Questo Lazzaro lo capisci, vero? Lo so che lo capisci perché ci capiamo io e te, è vero? Lazzaro, vieni fuori, vieni. Vieni, fratello mio, non sei morto. Non sei morto. Ti stai comportando da morto, ma non sei morto. Vieni fuori. Vieni, siamo tutti qui per te. Come sempre, facciamo sempre tutti il tifo per te, cerchiamo di fare del nostro meglio. Come sempre, tutti, però è venuto Gesù Cristo in persona a dirti che puoi uscire, Lazzaro, e se tu adesso non esci, fratello mio, se tu adesso non esci, può sembrare che tu non esca non perché stai male, ma può sembrare che tu non esca perché a te in fondo, sotto sotto, piace stare lì. E io lo so che a te non piace stare lì, no, io lo so. Perché io lo conosco, mio fratello. Lo capisco, no? Ci capiamo. Io e te. Vieni fuori, Lazzaro, dai. Dai, non farmi piangere, Lazzaro, dai. Vieni. Lazzaro, l'aiuto si chiede, l'aiuto si dà, ma l'aiuto si accetta anche. Accetta questo aiuto, Lazzaro. Accetta questo aiuto. Mi viene un po' da piangere. Però non ce li ho, le lacrime, non ce le ho. Sarebbe bello se piangessi, una lacrima sarebbe almeno un movimento, qualcosa che si alza e cammina, ma non. Niente, non ce le ho. Non ho le lacrime, non ho le parole. E quando non hai neanche più le parole per dire che stai male, allora che senso ha? Mi dispiace, vorrei dire solo questo. Mi dispiace. Sono circondato da persone che mi amano e che sicuramente, sicuramente io non merito. Ma tutto questo amore, il vostro amore, invece di essere una salvezza, per me è una trappola. Il dolore è talmente tanto che tutto questo amore per me è una condanna, tanto che io vorrei tantissimo, tantissimo, non avere nessuno. Nessuno. Sbaglio anche quando vengo amato. Sbaglio sempre. Mi dispiace. Vorrei solo poter trovare le parole per spiegarvi che non è colpa vostra, ma che qui dentro c'è. Basta adesso, eh! Basta, per favore, adesso basta, eh! Come al solito tocca a me fare la parte della sorella antipatica, ma non mi importa, non mi importa, Lazzaro, perché questo è troppo. Questo è troppo, questo per me è l'inferno. Lazzaro, tu ci stai facendo passare l'inferno e non mi importa se faccio la figura della sorella rigida, io almeno dico le cose per quello che sono. E la verità, Lazzaro, la verità è che noi non ce la facciamo più. Questo è troppo. Lazzaro, non vuoi uscire da quella stanza? Benissimo, benissimo. Restaci. Resta lì. Noi abbiamo fatto qualsiasi cosa, abbiamo provato di tutto, ma non possiamo certo stare qui a immobilizzare la nostra vita perché tu hai scelto di immobilizzare la tua. Basta, Lazzaro, un po' di dignità. Un po' di dignità. Noi abbiamo provato qualsiasi cosa, grazie a tutti, il vostro sostegno è prezioso, ma Lazzaro non vuole uscire. Basta. Basta, resta lì. Va bene? Te lo voglio chiedere un'ultima volta, Lazzaro, un'ultimissima volta, non te lo chiederò di nuovo. Esci da quella stanza, Lazzaro, sì o no? Sì o no? Bene, mi sembra di capire che tu abbia preso la tua decisione. Allora, ce ne andiamo. No, aspetta, aspetta. Aspetta, Marta, aspetta. Aspetta, un attimo, aspetta. Lazzaro. Lazzaro, pensa, aspetta. Pensa a... un momento. Pensa a tutte le cose belle che ti perdi. Un attimo. Se non esci da quella stanza, per favore. Pensa alle piccole, piccole gioie per cui vale la pena vivere. Lazzaro, pensaci un secondo con me, eh? Pensa anche alle cose più... al sole che sorge, alla bellezza del tramonto, aspetta, pensa al matrimonio di Marta. Lazzaro, ti ricordi quanto ci siamo divertiti? È stata una festa incredibile, pensavamo di non avere abbastanza vino e poi invece improvvisamente open bar. Ti ricordi, Lazzaro? Pensa a queste piccole cose, pensa, aspetta Marta, pensa un attimo, pensa al... Pensa al profumo, pensa a quando torniamo a casa, apriamo la porta e c'è Marta che sta cucinando per noi e noi entrando sentiamo questo profumo del ragù di carne che... Beh, guarda, io non c'ho parole, veramente. Pensa alle piccole gioie, pensa a Beniamino, Lazzaro, pensa a Beniamino. A Beniamino che cresce, che diventa un ometto, no? Pensa a Beniamino. Beniamino? Dov'è Beniamino? Beniamino, amore! Beniamino, amore, vieni! Di qualcosa a zio. Di qualcosa a zio. Dai, amore, di qualcosa a zio. Dai, amore, forza, forza! Giù, stai segnando. Di qualcosa, zio, mi sento male. Basta adesso, basta! Questo è troppo, Beniamino non le deve vedere queste cose. Basta, ce ne andiamo tutti quanti. Forza, fuori, Beniamino, cammina! Nostro Salvatore, anche tu, cammina, ce ne andiamo, basta. Maria, andiamo, usciamo, andiamo, Maria. Andiamo, ho detto. Certo, certo, la sorella preferita resta, mentre la sorella antipatica è quella che caccia via tutti. Certo, certo, non mi stupisce questa cosa, eh? Non mi stupisce. Vuoi rimanere? Benissimo, resta, va bene. Ma non venire a piangere da me, se non funziona neanche stavolta. Fuori, ho detto! Lazzaro, non ti preoccupare, adesso poi dopo le parlo. Lo sai lei com'è? Dai, continua a pensare, non ti preoccupare, non ascoltare. Dopo, pensa dai, anche a cose che sono già successe o a cose che succedono. Pensa al giorno in cui... pensa come faccio io, se... Lazzaro, io lo so che ci sono delle cose per cui vale la pena vivere, ne sono sicura. Però sto provando a convincere talmente tanto te che siano sufficienti che inizio a metterlo in dubbio anch'io. Vorrei tanto illuminare un po' del tuo buio, ma la fatica è talmente tanta che sta vincendo il tuo buio, Lazzaro. Sta vincendo il tuo buio. Sto diventando più nera io. Lazzaro, io non... Sono stanca. Mi viene un po' da piangere, sai. E io... avrò il diritto, guarda, non dico di essere felice, ma almeno di poter piangere per le cose mie. No? Mi sembra che tutta la mia vita sia stata inglobata, risucchiata dalla tua sofferenza. Io sono stanca. Non hai idea, Lazzaro, della fatica che ci vuole per tentare di convincere una salma che valga la pena vivere. Ti risucchia ogni energia. E se non vuoi farlo per tutte le cose per cui vale la pena vivere, ti assicuro che ci sono, io ti chiedo, per favore, fratello mio, per favore di farlo per me e basta. Solo per me, per tua sorella. Farlo per me, Lazzaro. Vieni fuori, per me, perché sei mio fratello, sei la persona che amo di più al mondo e farei qualsiasi cosa per te, ma in questo momento io ho bisogno che sia tu a fare qualcosa per me, ho bisogno che sia tu a fare qualcosa per la mia felicità, Lazzaro. Ti prego, Lazzaro, ti prego. Lazzaro, essere la sorella di un fratello morto sarebbe un trauma. Però essere la sorella di un fratello che ha scelto di morire, no. No, questo no. No, così uccidi me, Lazzaro. Così uccidi me. Mi capisci, Lazzaro? Lo so che mi capisci. Perché ci capiamo, io e te, Lazzaro. Vieni fuori, ti prego. Ti prego. Ti prego, non mi stancherò mai di dirlo. Ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, Lazzaro, non condannarmi ad una vita da sorella di un fratello che ha scelto di morire. Ti prego. Ora sono solo. Il corpo aderisce perfettamente al suolo. Corpo orizzontale, in aperto colloquio con il soffitto. E io vorrei proprio dire, vorrei proprio dire, Lazzaro alzati e cammina, chiaro, chiarissimo, Lazzaro alzati e cammina, perfetto. Ma cammina dove? Dov'è che devo andare? Io non ho le forze per alzarmi, ma mettiamo caso io riesca ad attingere ad una scorta miracolosa, miracolosa, di energie. Poi una volta che mi sono alzato, una volta che sono verticale, poi dov'è che vado? Con questo dolore dentro, dov'è che si va? Con questo peso che mi porta giù, che mi fa cadere. Ecco, per me camminare è cadere. Quindi è come se voi mi stesse dicendo alzati e cadi, rialzati e ricadi. E io sono stanco di cadere, di farmi vedere che cado, di farmi raccogliere. E so che qualsiasi passo sarà solo temporaneo, perché poi arriverà una nuova caduta, ancora più dolorosa, perché porterà con sé il peso e l'umiliazione delle cadute precedenti. E ancora più del dolore è questa ripetizione che mi opprime. Io cado. Io mi sento senza scopo, senza radici, sdraiato in questo presente fetido, distaccato dal resto del mondo. Cerco rifugio nel santuario del mio letto, le lenzuola al mio manto funebre. Io passo le ore ad ingoiare tutti i miei funerali mancati. E ho abitato talmente tanto questo letto, questa tomba, questo buio, che è diventato l'unico posto in cui io sento di poter abitare. Il dolore è diventato casa, tanto che io mi sento vivo solo quando mi sento morto. Il pensiero della morte è riposante, è diventata l'unica cosa che mi mette il cuore in pace, distende i nervi, mi rilassa. L'eterno riposo. Questo pensiero mi culla. Io forse non ce la faccio ad essere Lazzaro il risorto. Io forse posso essere solo Lazzaro il morto. Mi dispiace. Sono un fallimento. Sento il peso di essere un fallimento. Il peso di essere un fratello che non è venuto su bene, il peso di essere amato, il peso di essere una delusione, un susseguirsi di delusioni, una speranza che non si è concretizzata come avrebbe dovuto. E non riesco a non pensare a quanto sarebbe caritatevole nei confronti di tutti, oltre che di me stesso, mettere fine a tutto questo. Io amo i miei cari, vi amo, ma sento che se vi amassi davvero, io vi libererei dalla presenza di questo fratello che è solo un peso. E non è questione di voler morire, lo giuro. Si tratta proprio di sentire che non dovresti essere vivo. E lo so che non c'è alcun motivo per cui debba essere così. Sotto sotto, dentro di me, so anche che in realtà non è così, ma io sento così. Per me è così, io sento così. Io sento il cuore morto, il cuore batte, ma io lo sento morto. Sento di aver perso ogni piccola cosa che faceva di me una persona che esiste. E non esistere in un corpo che esiste è un dolore troppo grande. Essere senza esserci, questo è il mio problema. E lo so che è sbagliato, lo so. Infatti adesso risorgo. Risorgo sempre. Non ho le forze per oppormi a questa decisione, magari le avessi. Invece sono un fallimento anche in questo. Adesso risorgo, adesso lo faccio. Però è stancante trovare la forza di rialzarsi sapendo che poi dovrei ricadere. Trovare la forza di risorgere sapendo che poi dovrai rimorire. Adesso lo faccio, adesso lo cadere è stanca, soffrire stanca, ma I hurt myself today. Adesso lo faccio, adesso, to see if I still feel. I focus on the pain. Adesso riso. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to give it all the way. But I remember.
1: Con questa debole canzone evocata, un po' sussurrata, non cantata, a mezza voce, con una voce che si spegne, si conclude il monologo che abbiamo appena ascoltato, Io sono verticale, di e con Francesca Astrei. Questo ascolto, questo monologo fa parte di Nuove scritture per la scena Futuro Presente 2026, vale a dire la rassegna di drammaturgia contemporanea che Radio 3 propone da oggi per la quarta volta, per la quarta edizione, collaborando con molte istituzioni teatrali italiane. Io sono verticale. Ce l'ha presentata prima Lorenzo Pavolini, di questa attrice, autrice giovane, nata nel 1995, che si misura con la scrittura drammaturgica e con la scrittura scenica soprattutto. E questa è stata una registrazione eminentemente radiofonica, quindi priva di ogni evocazione visiva, anche se un po' forse si intuiva la contrapposizione tra verticalità e orizzontalità che corre attraverso questa evocazione anche del personaggio di Lazzaro, dell'alzarsi e del camminare. È fortissima questa attrice, autrice, mi piace molto, scrive Alessandra, mi piace il suo lavoro, la sua autointerpretazione e anche come si è raccontata nell'intervista iniziale, sincera, modesta e autentica, come chi ha davvero qualcosa da dire. Tanti auguri a lei per il suo cammino, e questo penso che sia l'augurio migliore che un'autrice, attrice possa ricevere, quello di avere davvero qualche cosa da dire. La nostra rassegna proseguirà naturalmente ancora nelle prossime settimane. Il 28 maggio c'è l'appuntamento con La Noia, testo e regia di Manuel Di Martino, ma ne parleremo a suo tempo. Abbiamo ancora 5 minuti da trascorrere insieme, allora farei un piccolo passo indietro, proprio all'inizio della nostra serata, poco dopo le 20, quando vi ho fatto ascoltare una danza armena dedicata e incisa, per la verità, dalla sorella di Sergei Kachatryan, che è stato il protagonista del nostro concerto del giovedì con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Un disco inciso insieme a Lusine, la sua sorella, appunto, dedicato My Armenia e pubblicato in occasione del 100° anniversario del genocidio armeno nel 2015. Tornerai a quelle danze e ve ne farei ascoltare ancora una suonata al pianoforte da Lusine Kachatryan ed è la danza folclorica numero 6.

Una danza che viene dall'antica Armenia, tradotta al pianoforte da Lusine Khachatryan in questo disco inciso insieme al fratello Sergei una decina d'anni fa, intitolato My Armenia, evocando appunto la ricorrenza tragica del centenario del genocidio armeno. Sono le 23:58, una cinquantina di secondi, tra un minuto ci lasciamo e quindi io ho il tempo di dirvi che domani avremo un collegamento alle 20 con il Teatro La Fenice, uno dei teatri di cui si è parlato di più al mondo in queste settimane, con l'orchestra del teatro diretta da John Axelrod, con musica di Michael Dougherty, Aaron Copland e Charles Sipes. Ci sarà Oreste Bossini a raccontare questo concerto. E allora vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, che la trasmissione di oggi è stata diretta in regia proprio da Vittoria Pastore, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri qui al microfono. Ci risentiamo quindi poche minute prima delle 20 nella giornata di domani, e nel frattempo a tutte e a tutti una notte serena.

suona come una specie di mosaico in continuo movimento, la musica dei setting, forme che si incastrano, si rincorrono, si scompongono e ricompongono in trame molto fitte e soprattutto molto psichedeliche. Heard a Bubble è il brano con cui abbiamo aperto la puntata di Battiti di questa notte. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo subito ricordando i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, battitiradio3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E allora, avevamo già ascoltato qualcosa un paio di notti fa dal secondo album omonimo dei Setting, trio con base nel North Carolina, composto da musicisti attivi già con diversi progetti: Jaime Fennelly, noto anche con l'alter ego Mind Over Mirrors, il cui suono è molto simile a quello dei Setting, e poi Jaime Fennelly è stato anche componente di vari gruppi, tra cui i PSI, lo troviamo ai sintetizzatori, con lui ci sono Nathan Bowles, anche lui componente di varie formazioni, tra cui i Pelt, qui è a tastiere, diversi banjo, nastri e percussioni, e infine Joe Westerland, che è anche uno dei componenti della formazione live dei Califon, che troviamo a batteria, percussioni, metallofoni e zither. Heard a Bubble è appunto il brano che abbiamo ascoltato, un pezzo che esalta fin dal titolo anche la qualità, diciamo, multisensoriale di questo lavoro, dove si incontrano musica cosmica ma anche ritmi, diciamo, molto terrestri, dati dalle diverse percussioni presenti, tantissima improvvisazione che è un po' al centro, al nucleo originario di questo incontro fra i tre musicisti, e poi ovviamente anche molta elettronica. Il disco è uscito nel mese di aprile per l'etichetta Trill Jockey. Un ascolto che ci porta verso un'altra novità discografica che stiamo ascoltando questa settimana, decisamente più scura, in cui futuro e passato dialogano attraverso la sensibilità per certi versi anche soul della musicista sudafricana Dumama.

Gospel, psichedelia, elettroacustica si fondono nella musica di Dumama, che trova nell'espressione future folk, folk del futuro, forse una buona definizione per raccontare questo intreccio di attitudine sperimentale, manipolazioni elettroniche con elementi del folklore, elementi del passato di questa musicista originaria del Sudafrica, ma con base a Berlino, che pubblica proprio oggi, venerdì 8 maggio, il suo album d'esordio da solista intitolato Towards an Expanse. Dumama in realtà aveva già pubblicato un disco in collaborazione con il musicista e produttore anche lui sudafricano Kechu, intitolato Buffering Juju, è uscito nel 2020. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso, di appartenenza, canzoni che sono anche riflessioni sulla pratica dell'ascolto e sul lessico, diciamo in senso generale, antiimperialista, canzoni che rileggono in chiave contemporanea, cercando anche un po' di decostruire, di uscire dagli stereotipi, le modalità di rappresentazione, diciamo, arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale. Non a caso Dumama cita nelle note che accompagnano l'album diverse artiste pop o relativamente pop che in qualche modo l'hanno ispirata: Sudan Archives, Bjork, FK Twigs, Pamela Zedd, nonostante poi la sua musica che in realtà sia fortemente basata sull'improvvisazione vocale e sulla pura sperimentazione. D'altra parte, l'aspetto, diciamo, ritualistico legato alle radici di Dumama è comunque molto presente in maniera concreta per la lingua utilizzata in alcuni brani, anche per l'utilizzo, diciamo, di quello che è il suo strumento principale, lo huhadi, uno strumento ad arco della tradizione Chose, che poi lei suona anche insieme a diversi campionatori, a field recording, a effetti con cui distorce anche la sua voce. La parola è assolutamente protagonista anche nel prossimo ascolto, che dal Sudafrica, attraverso Berlino, che è la città dove fa base Dumama, ci riporta negli Stati Uniti. In particolare a New York con il nuovo album del

una musica magica, ipnotica, delicatissima, che però sa scavare nel profondo, quella di Ben Vida, una musica dalle indiscusse proprietà deformanti, per parafrasare in un certo senso il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, New Distortion Properties. L'album si intitola Oblivion Seekers, è uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press, un lavoro in cui il compositore e musicista newyorkese continua la sua ricerca sul linguaggio, che era già presente nell'album precedente intitolato The Beat My Head Hit. Ben Vida lo abbiamo ascoltato anche qualche anno fa con un bell'album intitolato Murmuration con Lea Bertucci. È attivo ormai da oltre 20 anni, dei primi 2000. Un metodo di creazione musicale, quello in Oblivion Seekers, che diciamo scompone in maniera giocosa le gerarchie di significato e di suono per creare una sorta di dimensione orizzontale, democratica, fluida fra spoken word e ritmi che assumono questa forma quasi di mantra, quindi diciamo una circolarità che caratterizza sia il suono sia la parola. Nell'album precedente Ben Vida era accompagnato dall'ensemble Yarn Wire e da Nina Dante. Nina Dante la ritroviamo anche su questo disco a voce e arpa, ma ci sono veramente tanti collaboratori in Oblivion Seekers, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felicia Kinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi oltre a Ben Vida, che ha voce, tastier, vibrafono e chitarra, ci sono Matt Bowder a sax alto e tenore, Will Epstein a sax alto e soprano, Harry Fraser al basso, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. E continuiamo anche con la prossima novità discografica a percorrere le traiettorie di una ripetizione in un certo senso disorientante, una ripetizione che però intanto è legata a una tradizione musicale specifica e soprattutto basata quasi interamente sulle percussioni. Ci spostiamo in Indonesia con il Bali Gamelan Sound, progetto documentaristico a cura realizzato dallo studente argentino Agustin Oscar Rissotti, che studia all'Università di Bali e che ormai dal 2020 raccoglie registrazioni live delle cerimonie balinesi, in particolare quelle legate, diciamo, alla tradizione gamelan, quindi quella suonata prevalentemente con strumenti a percussione come gong, xilofoni, tamburi, metallofoni, campane, e poi diciamo c'è anche la presenza di flauti in bambù. Registrazioni che sono ormai più di 50, quelle del Bali Gamelan Sound, è possibile ascoltarle sul Bandcamp del progetto, registrazioni che includono, proprio per via anche dello spirito documentaristico, i rumori circostanti, il chiacchiericcio, anche la risonanza specifica dei luoghi dove queste registrazioni sono state fatte. Manifestazioni musicali che ovviamente hanno per lo più a che fare con la religione, e in particolare il disco che stiamo ascoltando questa settimana è un album dedicato al Topeng, rituale tra musica e danza che è particolarmente caratterizzato dall'utilizzo di maschere con una vena, diciamo, drammatica molto spiccata. La cerimonia è stata registrata nel tempio di Tanalot a Bali, e il disco nello specifico si intitola Topeng Semar Pegulingan, e lo ascoltiamo con la traccia Topeng Siddhakarya.

Dub is an Attitude, la collaborazione tra il producer abruzzese Shanti Lion e Dub Zoic, che ha dato vita a questa nuova produzione ad alto tasso ritmico. Due produttori italiani che si incontrano così sul terreno sempre fertile del dub, dove i bassi profondi e la grande energia affondano le proprie radici, qui soprattutto nell'eredità del roots dub britannico. Shanti Lion Records ha pubblicato i tre brani, c'è anche una version con il flauto suonato dallo stesso Shanti Lion e la classica versione dub, il tutto mixato da Dub Zoic. Un'attitudine incredibile quella della dub music, quella di riciclare, far vivere all'infinito i rhythm prodotti, come insegna la storia e l'evoluzione di questi suoni. E allora Ranking Dread nel 1982 pubblicava Ranking Dread in dub, un disco leggendario, ora tornato disponibile anche in vinile grazie alla ristampa della Real Rock Records, con i ritmi firmati da The Roots Radix e da Sly & Robbie, brani mixati nello studio di King Tubby. E salta fuori questa version che riconoscerete subito, dove la You Don't Love Me, No No No di Don Penn diventa Yes Yes Dub.

che meraviglia, Yes Yes Dub da Ranking Dread in Dub, album pubblicato originariamente nel 1982 in pochissime copie, diventato negli anni un classico, pietra miliare del genere. Come dicevo, la metà dei brani mixati ai King Tubbies con le basi di Sly and Robbie, mentre le altre tracce sono di Scientist e Roots Radix. Il tutto arrangiato e prodotto da Winston Brown, cioè Ranking Dread, ristampa che arriva dal bel catalogo della Real Rock Records, che catalogo che riapriremo tra breve in questa porzione di notte, dove il suono è quello ricco di eco e riverbero dalle profonde pulsazioni del basso, e un dub ipnotico che troviamo ora nell'EP firmato Michael Exodus, che incontra il produttore belga Send Them Sounds. Questa è la loro Lion Step, uscita a fine marzo per Baseline Society Records.

E a proposito dell'abilità di far rivivere sempre uguali e sempre diversi i grandi rhythm del reggae dub, dopo l'ottimo incontro tra Send Them Sounds e Michael Exodus, abbiamo incontrato questa version dell'immortale Chase the Devil con la deriva melodica suonata da Armin per l'Imperial Sound Army del cantante e produttore delle Dolomiti di Feltre, Dan Ai. Il brano l'abbiamo preso dalla sua ultima produzione, uscita a fine aprile, che si intitola Tribute to the Foundation, luminoso omaggio alle solide radici, roots reggae dub, alla cultura Rastafari. In questo nuovo progetto Imperial Sound Army ha selezionato 5 grandi classici della storia giamaicana e ne ha prodotte 5 versioni vocali e 5 strumentali. Chase the Devil in chiave dub melodica l'abbiamo ascoltato ora, e adesso è la volta di Got to be Careful di Matthew McAnuff con Danai alla voce.

E qui a Battiti, dopo l'omaggio a cinque leggende della scena, Roots Reggae Rasta, firmato Dan Ai e il suo Imperial Sound Army, come promesso siamo tornati al catalogo Real Rock Records e ad un'altra ristampa di grandissimo valore pubblicata dall'etichetta romana il 18 aprile scorso, nel giorno del Record Store Day, ed è il disco Arise, firmato Hugh Mandel, un lavoro registrato nel 1983 in Giamaica, con la produzione e il mixaggio frutto di una collaborazione tra Mandel e Dennis Bovell, e poi pubblicato postumo nel 1988, perché il 14 ottobre 1983, a soli 21 anni, Mandel fu ucciso mentre era in auto a Kingston, e con lui, fortunatamente scampato all'attacco, c'era anche un giovanissimo Junior Reed. Mandel, artista per quanto anche lui giovanissimo, stava davvero facendosi un nome in tutto il circuito dei sound system. Il suo album di debutto, ad esempio, Africa Must Be Free, lo aveva prodotto Augustus Pablo, con alcune tracce registrate ai mitici Black Ark, mixati dunque da Lee Perry. Insomma, è fondamentale questa nuova ristampa di Arise, che si apre così con Blessing of Farai.

Farai, uno degli ultimi brani registrati nel 1983 dal compianto Hugh Mandel, vocalist giamaicano, e questo suo disco Rise con lo zampino di Dennis Bovell è di nuovo disponibile in vinile con la ristampa Real Rock Records, rimasterizzato e anche con una nuova copertina che è stata costruita con due splendide foto inedite di Mandel catturate da Paul Slattery a Londra nel 1980. A questo punto della notte ritroviamo anche il produttore dubmaster Michael Exodus, che ha sperimentato il suono di un nuovo strumento inventato e autocostruito a Praga. Si chiama Wayunki, è un cilindro particolare, come suono è un incrocio tra uno xilofono e una campana tibetana, così viene descritto, utilizzato soprattutto per meditazioni e musicoterapia, dato il suono delicato e continuo. Michael Exodus lo ha provato e questo strumento lo ha ispirato a realizzare il brano che ascoltiamo ora, uscito per la sua Dubomatic Records, e che non poteva intitolarsi che Wayunki Dub.

Lissandro 70, ovvero Craig Dunsmuir e Sandro Perry, a 20 anni dal disco d'esordio, il duo canadese pubblica un nuovo lavoro recuperando un po' di materiale registrato nel corso degli anni e in un primo tempo scartato. Il risultato è un disco che è sicuramente meno strutturato del precedente. In questo G72 Bones of Dundasa, molti brani sono dei brevi bozzetti, dei piccoli spazi giocosi di libertà e di sperimentazione che mantengono traccia del groove del primo disco, ma in forme decisamente più stralunate e instabili. Fanno eccezione le due cover del disco, questa You the Vandal, un brano di Moondog, e quella che apre l'album e che vede anche la partecipazione del trombonista Peter Zummo. Si tratta di un originale di Arthur Russell intitolato Lucky Cloud.

0: Craig Dunsmuir e Sandro Perry, ovvero Glissandro 70, hanno pubblicato il loro secondo disco per Constellation, si intitola G72 Bones of Dundasa e vede diversi ospiti nelle varie tracce. Al flauto c'è Ryan Driver, al sassofono Jeremy Strachan e al trombone Peter Zammo, che abbiamo ascoltato in questo brano una lunga versione di Lucky Cloud di Arthur Russell. Si chiamano Cats Malk e si tratta di un gruppo ad assetto variabile, composto da un nutrito numero di collaboratori, danzatori, performer e musicisti, tra gli altri, che variano dal vivo di volta in volta e ruotano intorno al trio formato da Ben Elul Knight, Andrea Carney e Ben Morris. Si muovono in un contesto performativo ampio che sposa la musica elettronica, il noise, il pop con l'arte installativa, il teatro e la poesia. Old Mess, un nuovo disco che esce per l'etichetta Futura Resistenza, ci riporta quindi solo una parte della loro attività creativa, ma è pur sempre una parte significativa, dove anche qui, anzi ancor più che nella musica dei Glissandro 70, l'instabilità e la sorpresa sono al centro della musica. Old Mess è il titolo del disco e anche della traccia che ascoltiamo insieme qui questa notte a Battiti su Radio 3. Vede la partecipazione di Jessica Higgins, loro sono Cats Malk.
1: I'm still trying to answer your question. Both of us were enticed by the play in playing work about what we do when we play, about familiar rhythms, anti-rhythms of a weekday.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Nona puntata.

Monologo sul fatto che senza Chekhov e Tolstoi non siamo capaci di vivere. Perché cosa prego? Me lo chieda. Io non prego in chiesa. Prego dentro di me. Io voglio amare. Io amo. E prego per il mio amore. E io... ricordare? Se almeno questo significasse allontanare da sé, rimuovere quei ricordi. Io non ho letto dei libri che parlassero di questo. E non ho neanche visto dei film. La guerra sì, l'ho vista al cinema. I miei nonni non ricordano di aver avuto un'infanzia, ma ricordano la guerra. La loro infanzia è stata la guerra e la mia, Chernobyl. Io vengo da lì. Lei è una scrittrice, ma finora nessun libro mi ha aiutata, mi ha spiegato qualcosa. Né il teatro né il cinema. E allora cerco di capirci per conto mio, io stessa. Riviviamo dentro di noi tutto quanto, ancora e ancora, ma in definitiva non sappiamo cosa farcene. Con la mente non ci arrivo a capirlo. Soprattutto mia madre. Non riesce a riprendersi dallo smarrimento. Lei insegna lingua e letteratura russa a scuola e mi ha sempre insegnato a vivere secondo i libri. E a un tratto non ci sono più libri utili. Mia madre si è sentita perduta. Senza i libri lei non è capace di vivere. Senza Chekhov e Tolstoi. Ricordare. Voglio ricordare e al tempo stesso non vorrei. Se gli scienziati non sanno niente, se gli scrittori non sanno niente, allora li aiuteremo noi con la nostra vita e la nostra morte. È quello che pensa mamma. E io vorrei invece non pensarci per niente, vorrei soltanto essere felice. Perché non posso essere felice? Abitavamo a Pripyat, vicino alla centrale nucleare. Io sono nata e cresciuta lì, al quarto piano di un grande edificio prefabbricato. Le nostre finestre davano sulla centrale, il 26 aprile. In realtà è durato 2 giorni, gli ultimi 2 giorni che abbiamo passato nella nostra città, che non esiste più. Quello che è rimasto non è più la nostra città. Quel giorno il nostro vicino si era piazzato sul balcone con un binocolo e osservava l'incendio. E noi, ragazzine e ragazzini, facevamo avanti e indietro in bicicletta fino alla centrale. Quelli che non avevano la bicicletta ci invidiavano. E nessuno ci sgridava. Nessuno. Né i genitori né gli insegnanti. A mezzogiorno non c'erano più i soliti pescatori lungo la riva del fiume. Erano rientrati a casa tutti neri, con una abbronzatura che neanche un mese associ. L'abbronzatura nucleare. Il fumo sopra la centrale non era né nero né giallo. Era blu. Ma nessuno ci diceva niente. Probabilmente questo dipendeva dall'educazione ricevuta, per la quale l'unico pericolo poteva venire dalla guerra. Uno scoppio di granata a sinistra, un altro a destra. Mentre qui si trattava di un normale incendio, con dei normali vigili del fuoco che lo stavano spegnendo. I ragazzi scherzavano. Mettetevi tutti in fila per il cimitero, quelli più alti moriranno per primi. Io ero piccola. Non ricordo di aver avuto paura, ma ricordo molte cose strane. Una compagna di giochi mi ha raccontato di aver aiutato sua madre a sotterrare nel cortile soldi e oggetti d'oro e che ora temevano di dimenticare il posto esatto. Quando avevano festeggiato mia nonna che andava in pensione, gli avevano regalato un samovar di tula e adesso tutta la sua preoccupazione era appunto per questo samovar e per le medaglie del nonno, oltre che per la sua vecchia macchina da cucire Singer. Siamo stati evacuati. È stato papà a tornare dal lavoro con la parola evacuazione. La città viene evacuata, come nei libri di guerra. Avevamo già preso posto sull'autobus quando papà si è accorto di aver dimenticato qualcosa. Corre a casa, torna con le sue 2 camicie nuove, appese alla gruccia. Una cosa stravagante. I soldati sembravano degli extraterrestri, pattugliavano le strade in tute bianche di protezione e maschere. La gente li avvicinava. Che sarà di noi? Avete sbagliato indirizzo, si spazientivano i soldati. Le vedete quelle Volga bianche ferme laggiù? Sono lì i capi, rivolgetevi a loro. Gli autobus avanzavano lentamente, il cielo era di un azzurro intenso. Dove andavamo? Nelle borse e reticelle, dolci pasquali e uova colorate. Se la guerra era quella, dai libri me ne ero fatta un'idea diversa. Uno scoppio di granata a destra e un altro a sinistra. Bombardamenti. Ci muovevamo piano anche perché eravamo intralciati dal bestiame. Branchi di vacche e cavalli procedevano anch'essi sulle strade. C'era odore di polvere e di latte.
Gli autisti imprecavano se la prendevano coi mandriani. «Perché li fai andare sulla strada, figlio di tua madre? Sollevate la polvere radioattiva. Non potevate passare per i campi, per i prati?» Gli altri rispondevano anche loro a male parole, dicendo che era un peccato calpestare il grano verde, l'erba appena nata. A nessuno poteva venire in mente che non saremmo più tornati. Era la prima volta che si verificava un fatto del genere. Avevo la testa che mi girava un po' e sentivo un raschio alla gola. Le donne anziane non piangevano. Piangevano quelle giovani. Piangeva mia madre. Siamo partiti per Minsk, ma i posti in treno abbiamo dovuto comprarli dalla conduttrice a un prezzo triplicato. Poi lei aveva servito il tè agli altri passeggeri, ma a noi aveva detto: «Datemi le vostre tazze o i bicchieri». Non avevamo afferrato subito. A tutta prima avevamo anzi pensato che non avesse bicchieri a sufficienza per tutti. E invece no, non voleva che usassimo i suoi bicchieri. Tutti avevano paura di noi. «Da dove venite?» «Da Chernobyl». E il curioso si allontana subito, rasentando i finestrini del corridoio, e proibisce ai figli di correre dalla parte del nostro scompartimento. Siamo arrivati a destinazione da un'amica della mamma. Lei si vergogna ancora oggi di quella nostra irruzione, coi nostri vestiti e scarpe sporchi, la sera tardi, in casa d'altri. Ma ci avevano accolti, rifocillati, confortati. Si erano affacciati anche i vicini. «Avete ospiti? Da dove?» «Da Chernobyl». Anche loro si erano affrettati ad allontanarsi. Di lì a un mese hanno autorizzato i miei genitori a fare una breve visita all'appartamento per controllare che fosse tutto in ordine. Sono ritornati con una coperta calda, il mio soprabito autunnale e la raccolta completa delle lettere di Chekhov, l'opera preferita di mamma. La nonna, la nostra nonnina, non riusciva a capire perché non si fossero portati via almeno un paio di vasetti di quella confettura di fragole che a me piaceva tanto, visto che non solo era in vasetti, ma aveva tanto di coperchio. Sulla coperta era saltata fuori una macchia. Mamma l'ha lavata, l'ha passata con l'aspirapolvere, senza risultato. L'ha portata in tintoria. E la macchia ha continuato a brillare, finché non l'abbiamo tagliata via con le forbici. Erano cose familiari, normali, la coperta, il soprabito. Ma ormai non potevo più dormire sotto quella coperta, infilarmi quel soprabito. E non avevamo i soldi per comprarne uno nuovo, ma io non potevo. Odiavo quella roba, quel soprabito. Non era paura, mi creda, era proprio odio, un odio infinito, tutto questo rancore. Non riuscivo a capacitarmene. Dappertutto si parlava dell'incidente, a casa, sull'autobus, per strada. Lo paragonavano a Hiroshima, ma nessuno ci credeva. Come credere a qualcosa di incomprensibile? Per quanto ti sforzi, per quanto ce la metti tutta, non riesci comunque a capire. Quel che ricordo, noi partivamo e il cielo era di un azzurro intenso. La nonna. Lei non si è mai abituata alla nostra sistemazione. Soffriva di nostalgia. Prima di morire ha chiesto: «Voglio mangiare la minestra di acetosa». Da anni non le permettevamo di cucinare l'acetosa, perché è la verdura che accumula più radiazione di tutte. Per seppellirla l'abbiamo riportata al suo villaggio natio, Dubrovnik. Ormai si trova in una zona proibita, circondata da una barriera di filo spinato e sorvegliata da soldati armati. Solo gli adulti hanno potuto superare la recinzione, papà, mamma e alcuni parenti, ma non io. I bambini non possono entrare. Ho capito che non potrò mai più fare visita alla mia nonna. Ho capito... Dove si può leggere una cosa come questa? È mai successo niente di simile da qualche altra parte? Mamma me l'ha confessato. Sai, ormai detesto i fiori e gli alberi. E ha avuto paura delle proprie parole. Al cimitero, sull'erba. Avevamo disteso una tovaglia, apparecchiato uno spuntino, la vodka. Ma i soldati avevano controllato col dosimetro e buttato via tutto. L'erba, i fiori, tutto quanto crepitava. Ma dove l'avevamo portata, la nostra povera nonna? Ho paura di amare. Ho un fidanzato, abbiamo già presentato la nostra domanda di matrimonio all'ufficio di stato civile. Ha mai sentito parlare
degli Ibakushi di Hiroshima. Quelli che sono sopravvissuti a Hiroshima possono sposarsi solo tra di loro. Da noi su questo argomento non si scrive niente, non se ne parla. Ma ci siamo anche noi. Mi ha portato a casa sua e mi ha presentato sua madre, la sua buona mamma. Lavora in una fabbrica come esperta di economia. È una donna molto attiva. Va a tutti i comizi anticomunisti. Ma quando la buona mamma ha saputo che la mia era una famiglia di profughi da Chernobyl, si è meravigliata. Piccola mia, è sicura di poter mettere al mondo dei bambini? Abbiamo già fatto domanda all'ufficio di stato civile. Lui mi scongiura, me ne andrò di casa, ci prenderemo un appartamento per conto nostro, ma io mi sento nelle orecchie. Piccola mia, per alcuni procreare è un peccato. Il peccato di amare. In precedenza ho avuto un altro ragazzo, un artista. Anche allora avevamo intenzione di sposarci. Tutto andava per il meglio fino a che non era accaduto un fatto. Ero entrata nel suo studio e l'avevo sentito gridare al telefono. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Non hai idea della fortuna che hai avuto. Di solito era così tranquillo, perfino flemmatico, uno che parlava senza punti esclamativi. E all'improvviso, di cosa si trattava? Il suo amico viveva in un convitto studentesco. Si era affacciato nella stanza accanto e aveva visto una ragazza impiccata. Si era strangolata, appendendosi alla finestrella da reazione, con una calza. Il suo amico l'aveva tolta da lì, distesa per terra. E il mio ragazzo conteneva a stento l'entusiasmo, tremava per l'eccitazione. Non ti puoi immaginare quel che ha visto, quel che ha vissuto. L'ha tenuta tra le braccia, le ha toccato il viso, aveva una schiuma bianca sulle labbra. Andiamo, magari facciamo in tempo. Sul fatto che la ragazza era morta, neanche una parola, non una sola espressione di rammarico. L'unica cosa che gli premeva era vederla e imprimerla nella memoria, per poi disegnarla. E qui a un tratto mi sono ricordata delle domande che mi faceva in continuazione. Di che colore era l'incendio della centrale? Se avevo visto dei cani e gatti abbattuti nelle strade? Che aspetto avevano? Come piangeva la gente? Avevo visto qualcuno morire? Dopo quel fatto, io non potevo più rimanere con lui. E sa una cosa? Io non sono sicura di aver voglia di incontrarla di nuovo. Mi sembra che lei mi osservi allo stesso modo di lui, che si limiti a studiarmi e a memorizzare, che si tratti di un esperimento. Io non posso liberarmi da questa sensazione, non ci riuscirò mai. Ma magari me lo sa dire lei. Su chi ricade questo peccato? Il peccato di procreare. Non mi era mai capitato di sentire parole del genere. Katia P.

Monologo senza titolo. Un grido. Lasciateci in pace, buona gente. Noi qui ci viviamo. Voi passate a trovarci, chiacchierate un po' e poi ve ne ripartite, ma noi qui ci viviamo. Ecco qua delle schede sanitarie dei bambini. Me ne tengo sempre davanti, le prendo in mano, ogni giorno. E c'è chi dice, non è possibile. E come fanno a vivere con una tiroide in quello stato? Non c'è mai stato da qualche parte un simile esperimento. Io leggo, vedo, ogni giorno. Ci potete aiutare in qualche modo? No. E allora cosa venite a fare? A farci delle domande? A toccarci? Io non voglio fare commercio della loro disgrazia o farci sopra della filosofia. Lasciateci in pace, brava gente. Noi qui ci viviamo. Arkady Pavlovich Bogdankiewicz, aiuto medico in un villaggio. Il coro popolare. È da molto che non vedo delle donne incinte felici, delle mamme felici. Lei ha appena partorito. Quando si riprende chiama: dottore, me lo faccia vedere, me lo porti. Tocca la testolina del bambino, la fronte, le piccole membra. Conta le piccole dita, dei piedi, delle mani. Vuole sincerarsi di persona che sia tutto in ordine. Dottore, è nato normale, vero? È tutto a posto. Glielo portano per la poppata, ha paura. Vivono lontano da Chernobyl. Andavo a trovare mia madre, sono capitata sotto quella pioggia nera. Raccontano i sogni che fanno. Una partoriva un vitello con 8 zampe, l'altra un cane con la testa di porcospino. Sogni strani. Un tempo le donne non facevano sogni del genere, almeno non che io sappia. E io faccio la levatrice da 30 anni. A scuola insegno lingua e letteratura russa. È successo, se non sbaglio, all'inizio di giugno, durante gli esami. Improvvisamente il direttore della scuola ci ha convocati per annunciarci. Domani tutti devono presentarsi a scuola con dei badili. Spiegazione? Dovevamo togliere lo strato superiore di terra, contaminato, tutto attorno agli edifici scolastici. Poi sarebbero venuti i soldati ad asfaltare. Domande. Che mezzi di protezione verranno distribuiti? Ci consegneranno delle tute speciali o dei respiratori? La risposta era stata no. È previsto solo che si scavi coi badili. A parte 2 giovani insegnanti che si sono rifiutati, tutti gli altri, cioè noi, hanno obbedito. In simili casi l'avvilimento è compensato dalla consapevolezza di fare il nostro dovere, che consiste nell'essere là dove è il pericolo, per difendere la patria. Ho forse mai insegnato qualcosa di diverso ai miei allievi? No, solo questo. Andare dove occorre, gettarsi nel fuoco, difendere, sacrificarsi. La letteratura che ho insegnato non parlava della vita, ma della guerra. Sholokhov, Serafinovich, Furmanov, Fadiev. Solo 2 giovani insegnanti si erano rifiutati, ma erano della nuova generazione, erano già persone diverse. Scavavamo dalla mattina alla sera. Quando tornavamo a casa ci sembrava strano, incomprensibile vedere i negozi aperti e le donne che compravano calze o profumi. In noi si era creata una mentalità da tempo di guerra. Poi sono arrivate anche le code per far provvista di pane, sale, fiammiferi, e questo già lo capivamo meglio. Tutti si erano messi ad abbrustolire il pane. Benché io sia nata dopo la guerra, tale comportamento mi è sembrato familiare. Ho cercato di analizzare i miei sentimenti e sono rimasta stupita dalla rapidità con cui la mia psiche si era riorganizzata, così che l'esperienza della guerra mi era diventata inconcepibilmente familiare. Riuscivo ad immaginarmi come avrei abbandonato la casa, come sarei partita coi bambini, le cose che avrei portato con me, ciò che avrei scritto a mia madre. Anche se attorno a noi scorreva la pacifica vita di tutti i giorni e alla televisione trasmettevano commedie. Ma noi siamo sempre vissuti nell'orrore. Sappiamo vivere nell'orrore, è il nostro ambiente naturale. In questo il nostro popolo non teme confronti. È come se non fossi mai partita. Ogni giorno ripercorro i miei ricordi, muovendomi lungo quelle stesse vie, passando davanti a quelle stesse case. Era una cittadina così tranquilla. Domenica ero distesa a prendere il sole. Mia madre è venuta fuori correndo.
Bambina mia, è esplosa Chernobyl. La gente si tappa in casa e tu te ne stai così al sole. Ho riso. Tra Chernobyl e Naroplia ci sono 40 chilometri. La sera una Giguli si è fermata vicino alla nostra casa. Erano una mia conoscente e il marito. Lei in vestaglia, lui in calzamaglia sportiva e vecchie ciabatte. Erano fuggiti da Pripyat attraversando la foresta per le strade secondarie. Le carrozzabili erano controllate dalla milizia e dai soldati che avevano istituito dei posti di blocco e non lasciavano passare nessuno. La prima cosa che mi ha urlato: bisogna subito procurarsi del latte e della vodka, con urgenza. E ha continuato a urlare, ripetendo sempre le stesse cose. Avevo appena comprato dei mobili nuovi, il frigorifero, mi ero fatta anche la pelliccia. Ho dovuto lasciare tutto quanto, ho avvolto la roba nella plastica. Stanotte non abbiamo dormito, adesso che cosa succederà? Che cosa succederà? Il marito cercava di calmarla. Abbiamo passato intere giornate davanti al televisore ad aspettare che Gorbaciov dicesse qualcosa. Le autorità tacevano. Solo dopo che si erano spenti gli echi della festa della vittoria, Gorbaciov ha finalmente detto: «Non preoccupatevi, compagne, la situazione è sotto controllo. Non c'è motivo di aver paura. Laggiù la gente vive e lavora». Dai villaggi evacuati tutto il bestiame veniva condotto ai punti di raccolta organizzati a livello distrettuale. Vacche, pecore, maiali folli di paura correvano per le vie. Chi voleva poteva prenderli. Dal centro di macellazione gli autocarri con la carne raggiungevano la stazione di Kalinovich, dove il carico veniva trasportato su vagoni merci e avviato alla volta di Mosca. Mosca respingeva tutto. E questi vagoni, pieni di carcasse ormai in putrefazione, tornavano indietro, convogli interi. E qui le carcasse venivano sepolte. L'odore della carne marcia avvelenava le nostre notti. Che sia questo l'odore della guerra nucleare? Mi domandavo. La guerra di cui serbavo il ricordo sapeva di fumo. I primi giorni portavano via i bambini di notte perché li vedesse meno gente possibile. In tal modo cercavano di dissimulare la sciagura, ma la gente veniva comunque a saperlo e usciva sulla strada per dare ai bambini che erano in partenza bidoncini di latte e panini dolci cotti in casa, come durante la guerra. A cos'altro potrei paragonare tutto questo? Una riunione al comitato esecutivo del Soviet provinciale. Situazione da stato di guerra. Tutti aspettano l'intervento del responsabile della difesa civile, perché seppure qualcuno ricorda qualcosa sulla radiazione, si tratta di nozioni frammentarie dal manuale di fisica della scuola media. Lui sale sul podio e comincia a esporre ciò che è scritto nei libri e manuali sulla guerra nucleare. A quale livello di radiazione, 50 Rotgen, il soldato debba lasciare il campo di battaglia, come si costruiscano dei rifugi, come vadano utilizzate le maschere antigas, quale sia il raggio di esplosione. Siamo partiti in elicottero per la zona contaminata. L'equipaggiamento era quello previsto dalle istruzioni. Niente biancheria, tuta di cotone rivestita di una pellicola protettiva, guanti, mascherina di garza, con in più tutta una bardatura di apparecchi rilevatori. Scendiamo dal cielo vicino a un villaggio e lì vediamo dei bambini che ruzzolano nella sabbia come passerotti. Qualcuno con un rametto o un sassolino in bocca, senza calzoni, col di dietro nudo. Ma i nostri ordini sono evitare i contatti con la popolazione, non creare panico. E adesso vivo con questo pensiero. Alla televisione hanno cominciato ad apparire sempre più spesso servizi giornalistici di un certo tipo. In uno di questi, un'anziana donna appena munto del latte l'ha travasato in un recipiente di vetro. Il reporter si avvicina con un dosimetro militare, lo passa sul recipiente. Poi parte il commento, che è di questo tenore: come si può constatare, siamo perfettamente dentro la norma, anche se ci troviamo a soli 10 chilometri dal reattore. Mostrano anche il fiume Pripyat. Ci sono dei bagnanti, altri che prendono il sole. In lontananza è visibile il reattore con dei pennacchi di fumo sopra. Commento: voci occidentali, sappiamo quali, seminano il panico diffondendo deliberatamente ogni genere di calunnia a proposito dell'incidente e di nuovo tirano fuori il dosimetro, applicandolo ora a un piatto di zuppa di pesce e delle frittelle esposte in un chiosco all'aperto. Era tutta un'impostura.
I dosimetri allora in dotazione alle nostre forze armate non erano tarati per il controllo dei prodotti alimentari. Potevano misurare solo il fondo di radioattività. Nella nostra coscienza, Chernobyl è legato a una quantità di menzogne tanto massiccia da risultare incredibile e che non ha uguali, salvo forse durante il periodo bellico. Nessuno capiva che cosa fosse successo. Ho telefonato al distretto militare. Noi medici abbiamo particolari obblighi di ferma e ho offerto il mio aiuto. Non ricordo il nome di chi mi ha risposto. Comunque aveva il grado di maggiore. Abbiamo bisogno di gente giovane. Ho cercato di convincerlo. Anzitutto i medici giovani non sono preparati e inoltre corrono un pericolo maggiore perché gli organismi giovani sono più sensibili agli effetti delle radiazioni. Risposta: gli ordini che abbiamo sono questi. Solo giovani. Dicono che dopo Chernobyl a certe donne anziane si era formato il latte nelle mammelle, come alle puerpere. Non ricordo il termine medico per questo fenomeno, ma so che cosa può voler dire per una contadina. È la fine del mondo, il castigo di Dio. È successo anche a una vecchietta che viveva sola, senza marito, senza figli. Si è messa a fare la stramba. Va in giro per il villaggio cullando qualcosa tra le braccia. Ninna nan, ninna o. Questo mondo mi fa paura. Mi hanno dato un dosimetro, ma per farci cosa? Lavo la biancheria, mi viene bella pulita, ma il dosimetro suona. Preparo da mangiare, sforno una torta e quello suona. Rifaccio il letto, suona. A che mi serve? Do da mangiare ai bambini e piango. Cos'hai da piangere, mamma? Due figli, due maschietti. Non sono stati né al nido d'infanzia né all'asilo, passano da un ospedale all'altro. Il maggiore veramente non si sa se è una bambina o un bambino. Lo porto dai medici, ma anche dalle santone, dalle guaritrici. È il più piccolo della sua classe. Non può correre, non può giocare. Se qualcuno per sbaglio lo colpisce, comincia a sanguinare, potrebbe anche morire. È una malattia del sangue. Ha un nome che non riesco neanche a pronunciare. Ero distesa accanto a lui nella stanza d'ospedale e mi dicevo: morirà. Poi ho capito che non dovevo fare così. Quando mi veniva da piangere andavo alla toilette. Nessuna mamma piangeva in camera. Andavano ai gabinetti o in bagno. Rientravo tutta allegra. T'è già tornato il colore sulle guance. Stai guarendo. Mamma, portami via dall'ospedale. Qui morirò. Qui muoiono tutti. Dove posso andare allora a piangere? Alla toilette? Ma c'è la coda. Sono tutta nella mia situazione.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Bernardo Storace, passacaglia sopra a la mi re. Cécile Mansuy, cembalo.